0: star. Di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
1: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
2: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: Una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi,
3: i migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
3: Ci trovi tanto divertimento.
8: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci.
3: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
9: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
10: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone.

primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS. Simply the best. Simply the best. Be ready. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. One, two, three. 2K Hits.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Sorry, what is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?

0: cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
6: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
5: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
6: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
5: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
6: E le golose coppe gelato.
5: Hush Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Telefono 041 55 40 660.
5: Hush Caffè.
6: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
7: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
8: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
7: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena. Boscolo, formazione d'eccellenza.
1: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
0: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
1: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
0: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
1: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
2: Ah no? E dove siamo?
4: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
5: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
6: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
5: L'adoro.
7: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
8: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
7: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
8: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
7: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone. Da sempre.
9: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
10: Mia nonna.
9: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
10: Mia nonna.
9: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
10: Facile! Ferramenta Sassariolo.
9: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
10: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
11: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
12: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
11: Scopri di più su somit.it.
12: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
11: Affidati a noi. Rooftop,
13: rooftop,
11: rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
14: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
11: Abbina

0: 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Una città chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Tommaso Paradiso, i romantici. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, buon giovedì. Giovedì 14 maggio 2026. E piove, sì, piove. E ve lo assicuro perché sono appena scesa dalla macchina e mi sono pure bagnato un po'. Lo sapevamo, insomma, niente di nessuna sorpresa, voglio dire. Già da giorni stiamo attraversando un momento così di perturbazioni varie, tempo piuttosto instabile. Anche questa mattina, infatti, speriamo magari non piova più tra poco. È giovedì, giornata di mercato. Temperature sono buone, insomma siamo intorno ai 13-14 gradi, non è che faccia freddo, il vento si è anche calmato un po', però se piove è un po' più complicato, ma abbiamo buone possibilità perché sono previste anche ampie schiarite, quindi vedremo un po' l'evolversi della situazione. Intanto voglio salutarvi, ben ritrovati e ritrovate anche all'ascolto di Radio BCS, buon giovedì. Tra poco l'oroscopo, come sempre, poi ci aggiorniamo sulle notizie, tra una canzone e l'altra diamo anche uno sguardo a quello che è successo intorno a noi nelle ultime ore. Cronaca locale 9-10, questi sono gli appuntamenti fissi di questa prima ora e dalle 9 in poi si prosegue anche con le chiacchiere, cercando anche un po' di leggerezza, voglio dire, in riservato per due, insieme anche a Gianni. Buon ascolto, ben ritrovati, buona giornata. Volete mettervi in contatto con noi telefonicamente? Abbiamo due numeri a vostra disposizione. La linea fissa 041 40 0046 e per i vostri messaggi 338 266 2777. Comrade Hugh, yourself. Subito dopo vi leggo l'oroscopo. E allora tra poco.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: L'oroscopo di oggi, giovedì 14 maggio. Beh, sentiamo che ci predicono le stelle. Naturalmente questa è l'ora in cui vi leggo l'oroscopo, ma prima facciamo gli auguri ai festeggiati del giorno, gli auguri a chi compie gli anni proprio questo 14 maggio. Tanti auguri, tante belle cose. E a chi si chiama Mattia, oggi è San Mattia Apostolo. Auguri di buon onomastico, auguri a chiunque insomma festeggi qualche bella ricorrenza, anche anniversari, robe del genere. Tanti auguri a tutti. Allora, cominciamo, sentiamo un po'. Ariete, concludete il passaggio, anzi aspetta un attimo perché ho letto male, aspetta che qua ci vedo sempre meno, abbiate pazienza. Concluso il passaggio della Luna nel segno con un'ultima, anzi voi dovete concludere il passaggio della Luna nel segno con un'ultima severa congiunzione a Saturno. È una giornata quindi di bilanci necessari che vi impone la chiusura di pendenze burocratiche o professionali. Chiudere, bisogna chiudere, eh? Ecco. Toro, vi troverete nel cuore della vostra stagione con il sostegno diretto di Sole e Mercurio. La mattinata richiede ancora un po' di prudenza ed osservazione, evitando esposizioni premature. Gemelli, il transito di Urano nel vostro segno inizierà a generare una latente instabilità che richiede nervi saldi, eh? La serata poi suggerisce riposo per prevenire un calo di energie psicofisiche. Ecco perché darete molto qui in questa giornata, poi riposatevi, eh? Cancro, la Luna in quadratura metterà pressione sul lavoro e chiederà delle risposte rapide che però voi non avete tanta voglia di dare, eh? Il trigono di Saturno vi garantisce comunque la struttura necessaria per resistere. Leone, la quadratura della Luna richiede un rigore assoluto. Siete sotto esame e ogni vostra leggerezza potrebbe essere amplificata addirittura. È imperativo curare la forma e la sostanza dei vostri impegni. Vergine, il sostegno dei pianeti in Toro vi conferisce un'autorevolezza naturale. Sarà una giornata eccellente per definire strategie d'espansione o per trattative che coinvolgono partner lontani. Ecco. Bilancia, l'opposizione lunare dell'Ariete vive oggi i suoi ultimi sussulti. Con l'ingresso della Luna in Toro a fine giornata inizierete a percepire una maggiore solidità e un allentamento delle pressioni. Scorpione, Saturno vi impone una revisione dei processi lavorativi. La giornata è dedicata all'efficienza e alla risoluzione di quei microproblemi che, se trascurati, però, potrebbero frenare la vostra ascesa. Sagittario, siete ancora sollecitati da una configurazione che spinge all'azione immediata, ma Saturno suggerisce ancora di rallentare. Saturno tira indietro, insomma. Focalizzatevi su un unico obiettivo e che sia tangibile. Capricorno, il transito lunare nel quarto settore richiama la vostra attenzione su beni immobili o questioni immobiliari, ereditarie, insomma. La serata promette una svolta positiva con la Luna che entra in Toro. Acquario, la vostra comunicazione è influenzata da una Luna rapida che potrebbe portare notizie inattese. Valutate ogni informazione con il distacco tipico del vostro segno, evitando decisioni emotive. Pesci, l'attenzione è focalizzata sulla solidità del vostro bilancio personale. Sarà un giovedì di amministrazione pura, ideale per rinegoziare termini o per tagliare costi superflui. Vedete un po'. E auguri, ovviamente. Auguri a tutti.

0: Achille Lauro con Amor, una canzone dell'anno scorso. Bene, ci lasciamo per pochi minuti. Tra poco un'occhiata insieme a quelle che sono le notizie dell'ultima ora.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
1: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
5: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
1: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
6: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
1: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
6: Informati 041 49 26 21.
1: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
9: A Monselice in via Piave.
8: Concessionario ufficiale
9: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
8: Cosa puoi trovare?
9: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
8: Punti forti.
9: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
8: Chi vince su tutti?
9: BL Auto by Campello Motors.
10: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
11: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
10: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
11: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
12: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
11: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
12: Affidati ad un unico interlocutore.
11: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
13: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
14: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
13: violino, saxofono,
14: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
13: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
14: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
13: Associazione Musica Chioggia.
14: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
15: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
16: Il Gabbiano 2, piatti di

0: Carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
1: Gabbiano 2, I love you. Anna mai corre.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Alex Warren, l'abbiamo ascoltato in Fever Dream. Ho pronti due bei successi degli anni 90 che ascolteremo tra poco in Simply the Best. Prima un'occhiata alle notizie del giorno. Vediamo quello che troviamo in prima pagina, quindi le notizie più importanti di questo giovedì 14 maggio 2026. Allora, eccoli qua che si stanno stringendo la mano Trump e naturalmente il presidente cinese. C'è stato il summit in Cina, ne stanno parlando tutti, e il primo incontro sembra sia durato ben 130 minuti. Trump ha dichiarato: avremo un fantastico futuro insieme, riferendosi naturalmente alla Cina, ma Xi avvisa: ci saranno dei conflitti se Taiwan fosse mal gestita. Quindi sì, tutto a posto, tutto bene, se però le cose vanno secondo come vogliono loro, in pratica. Ecco, comunque Trump, Xi, il presidente appunto cinese, ha detto: superiamo le difficoltà grazie ad un rapporto personale. E speriamo, insomma. Sembra che anche Xi comunque abbia risposto che ci sono stati colloqui positivi su dazi tra le delegazioni commerciali. E intanto la guerra in Ucraina continua, c'è stato il fuoco finito, in pratica è finito, e quindi dalla mezzanotte c'è stato un massiccio attacco russo su Kiev, e quindi torna, c'è stata la tregua, lo sapete, però è finita anche quella, e quindi si continua a combattere in Ucraina. Altre notizie importanti: c'è sempre il caso Garlasco, naturalmente, che tiene banco, nuove intercettazioni, la famiglia Poggi, la famiglia Sempio, la famiglia Stasi, continuiamo a seguirlo. E poi, beh, congratulazioni agli interisti, vedo che l'Inter ha centrato il doblete, un autogol e Lautaro regalano la Coppa Italia appunto all'Inter, quindi Lazio KO vedo per 2-0. Andiamo avanti e vediamo cos'altro c'è. C'è stato il Premier Time al Senato, quindi sapete cos'è, ogni tanto il Premier deve naturalmente riferire in aula al Parlamento e al Senato. Al Senato Meloni, tra le altre cose, ha dichiarato entro l'estate l'ok alla delega per ripresa del nucleare, e sul lavoro ha assicurato impegno per i salari. Comunque a marzo è stato speso il 76% del PNRR, queste tra le altre cose che ha appunto riferito in aula la Premier Meloni. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale naturalmente, ma adesso ascoltiamoci insieme questi due bei successi degli anni 90 in Simply the Best.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90 90.

0: Back for Good dei Tex-Tex, la canzone che abbiamo appena ascoltato, mentre prima Giorgia, la nostra amata Giorgia con E poi, degli inizi proprio della sua carriera. E tutto questo grazie a Roberto Vomme, naturalmente, che ci ha offerto insieme a Carrozzeria Biasion, naturalmente, questo appuntamento. Allora, sapete già che è scattato da un po' l'obbligo delle gomme estive, non siete ancora in regola e allora mettetevi subito in contatto con Roberto Gomme. Rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada da Roberto Gomme. E non è tutto, ci sono anche tante nuove promozioni, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. E ma non aspettate l'ultimo momento, perché adesso vedete che il tempo è così così, ma farà caldo improvvisamente, lo sappiamo bene, quindi Roberto Gomme vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, proprio presso appunto la carrozzeria Biasion. Simply the Best invece torna tra circa un'ora. Yes, we play.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: Territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS.
2: Radio BCS.
1: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS.
2: Radio BCS.
1: Grazie alla nostra

0: So Easy, Olivia Dean. Ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS. PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo giovedì 14 maggio 2026. Allora, vi dobbiamo raccontare di un martedì piuttosto scatenato a Chioggia, ieri l'altro. Un trentenne ha scatenato un parapiglia in Calle Forno Nordio. Un paio d'ore movimentate, quelle che hanno tenuto impegnate le forze dell'ordine a Chioggia nella serata di martedì scorso. La miccia è stata accesa in Calle Forno Nordio, dove stava transitando un trentenne in sella alla sua bici, che barcollava in evidente stato di alterazione. Sceso dalla bicicletta, ha fatto cadere uno scooter che si trovava appoggiato al muro di una casa. La cosa non è andata a genio al proprietario del mezzo, che dopo un vivace alterco verbale ha cominciato a colpire con un remo il trentenne. Nonostante i tentativi di sfuggire all'ira dell'uomo, il giovane è stato colpito ripetutamente. Una ferita dietro l'orecchio gli ha causato un'importante perdita di sangue, tra l'altro. Il trentenne ha provato a mettersi in fuga in sella alla bici, ma l'andatura barcollante l'ha fatto cadere a terra. Si è poi rialzato ed è fuggito a piedi, attraversando il ponte di Sant'Andrea, correndo come un turbine, buttando a terra bidoni, cartelli e infilandosi nella prima calle cercando rifugio. Ha provato ad aprire tutti gli usci trovandoli chiusi e finendo con l'entrare nella corte di un ristorante. Poi è fuggito anche da lì, dalla finestra, e si è diretto verso la scala con l'intento di scappare, ma ha incrociato tre carabinieri che lo hanno bloccato, trattenendolo per più di un'ora. Nel frattempo sono intervenuti la Polizia di Stato, la Polizia Locale, il personale sanitario. Sono saliti tutti nel magazzino dove si era rintanato il ragazzo. Da quanto è emerso, i militari stavano percorrendo il corso quando hanno visto sfrecciare il giovane con il volto insanguinato. Lo hanno seguito per la calle indicata dai passanti. Nonostante la serata fredda e ventosa, in molti hanno atteso l'evolversi dei fatti all'uscita della calle, e il tutto si è risolto dopo le 21:30. Il giovane è stato caricato nella macchina della Polizia di Stato, accompagnato al pronto soccorso per gli esami e gli accertamenti del caso. Il trentenne ieri mattina si trovava ancora nell'ospedale. Il giovane lavora al mercato ittico al Minuto e la sua è una buona famiglia, ma a quanto si è saputo sta passando un momento piuttosto difficile, ha deciso di curarsi e speriamo, insomma, tutto si risolva al meglio. Frazioni, eletti rappresentanti dei comitati. Eletti dunque i nuovi comitati delle frazioni di Valli e Piovini, Cabianca e Capasqua, Calino e Isola Verde, Cavanella d'Adige, Cavana e Sant'Anna, dove nel complesso risiedono 6.533 abitanti. Gli elettori recatisi alle urne sono stati 1.179, il 18,04%. Degli aventi diritti, in tutto 55 candidati. Si è trattato, commenta il presidente del Consiglio Comunale Beniamino Boscolo Capon, di un momento di forte valore civico ed istituzionale. I residenti, prosegue, hanno esercitato il proprio diritto di partecipare ad una scelta importante, indicando coloro che li rappresenteranno. Saranno i portavoce delle esigenze, delle sensibilità e delle prospettive di chi vive nei rispettivi territori. La partecipazione ha registrato un sensibile incremento rispetto alla volta precedente, un dato che conferma il desiderio dei cittadini di contribuire attivamente alla vita pubblica e alla crescita armoniosa nel Clodiense. Tutto è filato per il meglio grazie alla collaborazione di tutti i candidati e dei volontari che hanno allestito e gestito i seggi. Nel giornale di oggi, nel Gazzettino, trovate anche tutti i nomi e tutti quelli che sono stati eletti. Io purtroppo non ho il tempo di leggerveli tutti, dovete farlo da soli. Multe a chi dà cibo a gabbiani e piccioni e ai padroni di animali che disturbano. Attenzione quindi, chiunque porga da mangiare ai piccioni e ai gabbiani rischia una multa da 100 euro. Poi assicurazione obbligatoria per i cani potenzialmente pericolosi. Contravvenzioni a carico di chi non contrasta la diffusione delle zanzare, lasciando magari acqua in giro su dei contenitori, eccetera. Questo vuol dire, ecco, contrastarlo. Lo stabilisce il nuovo regolamento di polizia urbana e sulla civica convivenza. Sanzioni a carico anche di chi detenga animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o la privata quiete. Il testo non specifica quali, però può essere un cane, un gallo che canta, ecco. Nel caso di violazione, riporta il regolamento, oltre a contestare la violazione, la polizia locale diffiderà formalmente il proprietario o il detentore dell'animale, che dovrà essere messo nelle condizioni di non disturbare più la quiete pubblica e privata. Chi non dovesse ottemperare alla diffida rischia il pagamento di una sanzione amministrativa da 200 euro. Regole certe anche per la misura dei guinzagli dei cani, che non dovranno superare il metro e mezzo, vale tanto per le passeggiate in città quanto nei parchi pubblici, ove non sono disponibili aree per i cani. E poi tante anche altre piccole cose che riguardano gli animali, che vi conviene sapere per non rischiare appunto di poi avere delle multe belle pesanti. Questi sono i nuovi regolamenti, aggiornatevi al più presto, è su tutto, vi ho detto quelli più importanti. Chiudiamo dando un'occhiata alle previsioni del tempo. È il tempo che continua ad essere perturbato e instabile, anche per domani infatti è previsto tempo variabile e instabile, con cielo in prevalenza molto nuvoloso. Nuvoloso ma con la possibilità di qualche schiarita ogni tanto, come succede, è successo anche ieri per esempio, eccetera. Temperature in calo, specie le massime. È tutto, grazie per l'attenzione, vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da Il Gazzettino di oggi.

0: Tiziano Ferro insieme a Giorgia Superstar. Ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BGS
2: Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Whitney Houston, The Greatest Love of All. Era il 1985. Che belle, che voce straordinaria che non dimenticheremo mai. Ecco, questo successo, questo numero uno, l'abbiamo scelto per l'appuntamento delle nove con gli indimenticabili numeri uno del passato e grazie naturalmente a Gioielleria Ballarina. Voglio ricordare che per celebrare momenti importanti e quindi fare un regalo di quelli importanti bisogna scegliere bene, un dono che parta dal cuore. La Gioielleria Ballarina vi propone i gioielli Noro Carati della nuova linea di Comete Gioielli e Stella Bag. Per esempio dei ciondoli colorati, luminosi o con una dedica. Passate a vedere le belle confezioni, tra l'altro, presso la Gioielleria Ballarina in Viale Padova Sottomarina. Regalate un'emozione alle persone che amate. Sono le 9:06.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Istituto Cestari Righi. Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
4: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
3: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
4: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
5: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
3: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
4: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
3: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
4: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
3: Istituto Cestari Righi.
5: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
6: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
7: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
6: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
7: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
6: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
10: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
4: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
3: Il punto di ritrovo dei giovani.
4: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Drink and food.
3: Lungomare Adriatico sottomarina.
4: Gustati l'estate.
5: Città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: casa proprio. Buongiorno.
1: L'hanno buttato fuori di casa perché per vederlo qui così presto ho pensato subito Elisa a calci l'ha buttato fuori.
0: No, invece guarda, mi sono alzato prima perché dovevo fare delle cose, infatti ha visto che stavo scrivendo e quindi ne ho approfittato, sono venuto qua direttamente in radio, in modo che dico una volta ogni tanto faccio finta di arrivare puntuale, capisci come?
1: Fai finta.
0: Faccio finta perché poi in verità dentro c'ho proprio l'anima mia del ritardatario cronico. Allora, buongiorno a tutti, buon giovedì, il 14 di maggio, cari amici, la voce che state ascoltando, quella femminile, è di Nuccia, nell'appuntamento riservato per due. Buongiorno, Nuccia.
1: Sì, no, io ero già qui dalle 8.
0: Ecco, io sono arrivato invece dopo e sono Gianni. Buongiorno, mi autopresento. Buongiorno, perché se aspetto Nuccia ci mancherebbe altro.
1: Ma ormai lo sanno.
0: Allora,
1: quei 50 anni che vieni a trasmettere in radio.
0: Tu stai dicendo una cattiveria. No, non sono 50 anni, intanto. Prossimo anno sono 40. Intanto,
1: insomma, non è che ho sbagliato tantissimo.
0: Scusami. È tutta un'altra roba, è tutta un'altra minestra.
1: No, quasi 50 anni sono io.
0: Ecco, appunto, quindi sono due mondi diversi. Pensi, insieme facciamo 90, paura, cara Lucia, paura,
1: mia.
0: Paura.
1: Siamo da RSA ormai.
0: No, tu sei da RSA.
1: Io prima di te.
0: Io ho ancora qualche colpo in canna da sparare, se permetti. Senti, abbiamo tanti argomenti questa mattina, in particolare volevo parlare di nuove tendenze nel mondo delle vacanze, cara Lucia. Perché poi, sai, il mondo cambia sotto i nostri occhi, non parlo tanto di destinazioni, ma parlo dei luoghi che ci accolgono. Cioè, quando scegliamo il posto dove alloggiare,
1: sì,
0: quali caratteristiche deve avere? Come lo scelgono quelli più giovani? Ecco, tra poco vi do qualche informazione interessante. Qui abbiamo magari all'ascolto anche tante persone che hanno le classiche case vacanza, quindi possiamo dare anche degli indirizzi su come investire,
1: certo,
0: su come avere più appeal.
1: Sembra... sono i giovani, hai detto?
0: No, in generale.
1: I vecchi no?
0: No, questa cosa qua va bene per tutti, la facciamo tutti, magari con l'andare degli anni si fa meno, ma quello di cui voglio parlarvi lo facciamo tutti.
1: Ma di che cosa sto parlando?
0: Ma non lo so, tra poco
1: mi stai incuriosendo.
0: Tra poco vi racconto tutti, amici, rimanete lì, sarà un argomento, vedrete, interessante, anche leggermente pruriginoso, se
1: pure
0: se mi consenti. Mettiamo Coez alla tua canzone.
2: Amma.

0: La bella musica di Radio BCS, come sempre selezionata con cura attraverso dei lunghi e attenti briefing dagli speaker di Radio BCS, che poi distillano quello che voi ascoltate.
1: Sembra quasi vero.
0: Appunto. La tua canzone di Coez, nel senso di...
1: No, non è mia.
0: Non è la tua,
1: tua
0: è il titolo.
1: È di tutti.
0: Allora, stiamo parlando di questa nuova tendenza nel turismo, si chiama intimacy tourism, cioè praticamente il turismo dell'intimità. È abbastanza facile capire che stiamo parlando di quelle persone che cercano non solo un luogo dove andare a dormire, ma al limite a un certo punto della giornata o della serata, quando c'è voglia, si fa anche altro, diciamo, nella coppia, ok? Che sia...
1: Ah, ma stiamo parlando di coppia?
0: Di coppia, certo.
1: Di okay. Gente che va in cerca anche del partner.
0: Ma questo non lo so, ma diciamo che se scegli...
1: Può esserci anche quello,
0: sì,
1: ecco.
0: Qui sto parlando di stanze che vanno lì le persone proprio per fare quella roba lì, però non vengono esplicitate in maniera palese, cioè un tempo magari li si chiamava le cosiddette sex room, però suona malissimo, cioè nessuno vuole andare in una sex room, come dire, sembra quasi già un vincolo.
1: È più squallido.
0: Beh, quando si parla di intimità invece è un concetto molto diverso, perché è un luogo dove stare bene, dove ci sono, come dire, situazioni coccole, no? Per creare quell'atmosfera che non deve essere forzata, ma deve essere stimolata, che è una cosa completamente diversa.
1: È tutto il contorno,
0: per esempio,
1: io già mi vedo una bella vasca,
0: con i petali, ecco.
1: Tutte le candele accese.
0: una bella doccia, sai, quelle con il vetro, senza mura, che tu puoi vedere l'altro che si fa la doccia, cioè questo tipo di situazione. Che...
1: A me piace più l'idea della vasca.
0: Della vasca.
1: La vasca insieme.
0: Vedete. Ognuno ha le sue idee, no? Le sue preferenze.
1: Qualcosa per rilassarsi al massimo.
0: Bravissima.
1: Perché sei in vacanza.
0: Ecco.
1: E quindi dal rilassamento anche
0: poi
1: magari
0: si predispone
1: la
0: anche
1: bottiglia
0: qualcosa
1: di spumante.
0: Bravissima.
1: Le bollicine da bere ogni tanto, ecco. Magari brindare.
0: Quindi anche insomma un certo tipo di situazione che può stimolare quella cosa lì.
1: Peccato,
0: è incredibile.
1: Non avere più 30 anni.
0: Vedi, invece questa cosa qua può andare bene per tutte le età, Caranuccia, perché perdere il romanticismo, la voglia di concedere al proprio partner un momento speciale? Ed è una tendenza, pensa che nel mondo del turismo c'è un incremento del 30% proprio di alloggi specializzati con questo tipo di attenzione. Ripeto, non le classiche sex room dove uno va a fare solo quello, luce rossa, specchi sul soffitto, quella roba lì, amici.
1: I motel di una volta.
0: Ecco, quella roba lì.
1: Andava in motel.
0: Bravissima, è di uno squallore totale. Qui proprio l'atmosfera che ti porta a copulare, diciamola così, hai capito? Questa è un po' una tendenza.
1: Che poi
0: vacanze.
1: Può anche farne a meno se non ne hai voglia. Vuoi mettere.
0: No, certamente.
1: Però stai in un ambiente così. Magari ti addormenti.
0: Perdi un'occasione, però certo. Lucia si addormenta perché c'ha una certa età, cara Nuccia.
1: Addormenti.
0: Sì. Gli altri invece hanno voglia, magari finita.
1: Ma per questo che ti dicevo, peccato non avere più 30 anni.
0: Ecco, poi è bella ad esempio anche per quelli che fanno tipo il viaggio di nozze, quindi creargli tutta quell'atmosfera lì. Oppure l'obiettivo è di rinforzare un legame affettivo o di ritrovare magari una passione sopita, capito? Quindi attenzione, cari amici, che avete ad esempio i classici B&B, appartamenti, stanze per le vacanze, potete pensare anche magari ad un angolo dedicato proprio a questo tipo di accoglienza.
1: Ma dove lo troviamo?
0: No, ma ce ne sono in giro tantissimi, stanno crescendo.
1: Sotto la voce...
0: Ma la voce niente, tu cerchi le varie
1: intimità.
0: Stanze... La parola... Intimacy di solito è quella che porta, oppure intimità, oppure sai, devi trovare l'eufemismo, cioè non trovi scritto sex room, ma trovi qualche parola di tipo diverso, un po' più raffinata ed elegante.
1: Quindi non che trovate un albergo dove
0: ecco,
1: è andata per nottare.
0: Non c'è scritto
1: dire...
0: su B&B la stanza per trombare. No, ecco. Non è scritto così, amici. Okay?
1: Non è che nell'albergo c'è cioè è al di fuori di dove pernottate.
0: Ma può essere anche, no, può essere,
1: ma che può essere anche all'interno di un albergo.
0: Ripeto, è l'arredo di una stanza.
1: L'arredo.
0: E l'atmosfera che tu vai a creare. Quindi mettendoci una serie di oggetti, se proprio tu puoi essere molto attento, ci metti anche magari dei sex toys, ma allora lì già ti spingi un po' più sul terreno.
1: Io già vedo un bello schermo con tutto porni vari.
0: Ma
1: porni,
0: no, ma quello
1: vari.
0: Ma quello è eccessivo, Nuccia. Poi uno se
1: ma
0: vuole...
1: c'è anche qui, ma se
0: ho
1: uno
0: capito.
1: Ha voglia di vedere quelli, scusami.
0: Ma Nuccia, con i moderni schermi ti metti in qualsiasi canale, ti guardi
1: quello che vuoi.
0: Appunto,
1: certo.
0: Ci mancherebbe. 9:27, io vado su Romantico, Nuccia va sempre lì.
1: No, bisogna tenere conto di
0: è di
1: tutto.
0: Grana grossa. Mi è
1: no,
0: di grana
1: bisogna
0: grossa.
1: Tenere conto di tutti i
0: ecco,
1: gusti,
0: anche
1: no?
0: Quelli un po' più hard. Va bene, vediamo Francesco Gabbani, novità.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.

0: da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike,
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
2: presenta Out Now.

0: Francesco Gabbani, amici, come vedete anche nella musica, ad esempio, puoi accennare che un pezzo estivo, senza dirlo, lui proprio lo dice, summer funk, cioè lui non è che nasconde questo suo obiettivo di essere un pezzo proprio dritto, verticale sull'estate.
1: È impazzito.
0: Gabbani.
1: Tutta la canzone va. Che sto facendo?
0: Non è il solito Gabbani.
1: No,
0: è vero.
1: Mi sorprende un po'.
0: Sì, però ce li ha un po' nelle corde. Lui è sempre stato uno brillante, frizzante. Diciamo che qui ha fatto una virata un po' in uno stile molto funk, che non è stato mai il suo stile, diciamolo.
1: Sì, ma comunque carino. A me piace Gabbani, anche perché mi è simpatico. Allora, caro Gianni, è una novità, giusto?
0: Era uno spazio dedicato alla musica nuova.
1: Una delle novità, appunto, ma quelle proprio fresche fresche che stiamo imparando a conoscere proprio in questi giorni. Vogliamo salutare gli amici anche di Super Coffee Shop.
0: No, questo no. È Planet Bike, Nuccia.
1: Oddio, scusate, sto facendo un po' di confusione con i nostri sponsor, che amo tutti alla follia, ma che ci mancherebbe altro.
0: Voglio è che a quest'ora tutti. Sentiva il bisogno di un caffè, allora si è lasciato un attimo andare.
1: Tu l'hai detta tanto per dire.
0: No, ma no.
1: E invece io stavo già pensando di andarmi a fare un mocaccino.
0: Ma guarda che la testa ti manda dei messaggi.
1: È vero.
0: Che tu neppure immagini, Nuccia.
1: Io avevo in testa il mocaccino che mi sarei fatta fra 2 minuti.
0: Lei aspetta adesso di finire la presentazione, poi va nella stanza attiva. Cari amici,
1: ma di Super Coffee Shop parliamo dopo. Adesso voglio parlare di Planet Bike. Io le biciclette elettriche di Planet Bike, tanti nuovi modelli, soprattutto in questi ultimi periodi, sempre più forti, più potenti, per esempio con più autonomia, si arriva fino a 100 km. C'è la bici a cinghia adesso, così non si ha più la rottura di scatole che caschi la catena. Tanti nuovi modelli che vi aspettano da Planet Bike in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
2: Amore, mi vuoi sposare?
3: Sì!
2: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
5: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
6: Autonomia fino a 100 km. Frecce direzionali e stop di frenata.
5: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
6: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
5: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
5: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
8: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
10: È una vera specialità.
8: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
11: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
12: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
8: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
11: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
8: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice. Pizzeria da Leo.
15: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
14: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
15: Prenota 041 55 40 550.
14: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
15: Pizzeria da Leo,
14: la migliore.
15: Ma che te lo dico a fa?
14: Ma che te lo dico a fa?
16: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
17: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
16: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Smith, amici di Radio BCS, Drive Safe, 9:41 del mattino, ancora ben trovati. Allora, stiamo parlando di queste stanze dedicate all'amore, caranuccia, dicevamo, un po' una tendenza, tanto più che si stanno inventando anche dei pacchetti personalizzati, perché soprattutto in alcuni momenti dell'anno, pensate al periodo invernale dove magari insomma si fa anche fatica a riempirle tante volte le stanze, potrebbe essere una bella idea, no? La fuga romantica per un pomeriggio, questo per coppie più o meno ufficiali, anche
1: in bassa stagione.
0: In bassa
1: dai.
0: Stagione puoi puntare su queste cose, quindi prepari magari tutto
1: può
0: quanto a tema. Quindi se c'è la voglia di una fuga romantica, mazzo di fiori, petali sul letto, che è la banalità al potere, ma insomma può essere un'idea. Oppure anche aperitivi gourmet, in modo che quando arriva la coppia possa trovare comunque un minimo di accoglienza adatta, diciamo così, un po' a questo tipo di cose. Ed è appunto anche una bella idea per distagionalizzare il turismo, creare proprio queste, tra virgolette, chiamiamole love room per semplicità, ma come dicevo, meglio cercare altri tipi di
1: che si possono
0: proposte,
1: fare
0: insomma,
1: anche nei fine settimana, voglio
0: anche
1: dire,
0: anche nei fine settimana,
1: perché
0: assolutamente,
1: perché se uno aspetta le ferie le ha in estate,
0: ciao.
1: ecco. Ma ci sono qualche ponte,
0: sì,
1: qualche fine settimana,
0: una fuga romantica, caranuccia,
1: fuga, sì, anche
0: perché
1: un paio,
0: diciamolo,
1: di
0: noi abbiamo anche una città che si presta molto bene, no, per le coppie. Tu provi a immaginare una passeggiata a Chioggia, è qualcosa di estremamente romantico.
1: Ma non solo, anche alla diga,
0: alla
1: andare.
0: Diga,
1: abbiamo,
0: certo,
1: dei posti che sono belli anche d'inverno.
0: Voglio dire, esatto, anche la passeggiata mano nella mano sulla spiaggia d'inverno è di una poesia meravigliosa, cari amici.
1: Un'atmosfera,
0: ecco,
1: veramente.
0: Quindi pensiamoci a questa possibilità di distagionalizzare il turismo attraverso
1: una
0: anche
1: vita che se ne parla, perché in effetti sarebbe,
0: ecco,
1: l'ideale.
0: E la distagionalizziamo con l'amore, che cosa c'è di più bello?
1: È un ingrediente in più.
0: È un ingrediente,
1: no,
0: in
1: perché
0: più.
1: Perché non provarci?
0: Anche,
1: certo,
0: perché poi legherai tutto quanto ad un ricordo bellissimo. Uno pensa a Chioggia e dice, però conto, sono stato bene a Chioggia, capisci? Quindi c'è anche voglia di tornare, perché gli è rimasto quel ricordo piacevole, sperando vada tutto bene, insomma.
1: Sì, appunto.
0: Ecco.
1: E dopo aver
0: che si concluda tutto con un happy end, mettiamola
1: così. Nella camera d'albergo, tutto quello,
0: ecco,
1: che vogliono, eccetera.
0: Sì.
1: Escono e vanno in un bel ristorante a mangiarsi una bella sogliola,
0: sì, un piatto di pesce,
1: un bel piatto,
0: ecco,
1: di pesce fritto,
0: che meraviglia,
1: tutto
0: amici,
1: quello che Chioggia offre, e sappiamo offre tanto,
0: ecco, quindi
1: senso,
0: veramente tutti i sensi saranno appagati
1: al massimo,
0: capisci a me, che bello. 9:43, senti, abbiamo creato un po' questo mondo fantastico, e adesso ci andiamo ad ascoltare due canzoni bellissime che non c'entrano molto, non sono romantiche, quindi non le consiglierei come musica d'atmosfera per un incontro.
1: Ognuno si mette quello che preferisce.
0: Ci mancherebbe, se uno vuole mettere anche Marilyn Manson mentre fa quelle cose, libero di farlo.
1: Vedi, ecco, può esserci anche quello che,
0: certo,
1: vuole Marilyn Manson.
0: Non riesco a capirlo, ma
1: i gusti sono gusti.
0: Ci può stare, che poi tra l'altro anche sulla musica potremmo parlarne. A me distrae, ti dico la verità. Io faccio, sai che ci dice, metti il sottofondo musicale? No, perché a me distrae. Cioè io
1: distrae la musica.
0: Devo essere focalizzato, per dire, no? Vabbè, chiudiamo parentesi. Due canzoni in arrivo, c'è il meglio degli anni 80.

0: Anno 1983, le Bananarama con una delle loro canzoni più amate. Tra l'altro ti ricorderai, proprio anno scorso, forse due anni fa, Bob Sinclair fece una sua versione di Cruel Summer che riportò in classifica. Questa era invece proprio l'originale.
1: Questa era l'originale.
0: L'originale, cioè. Bananarama, bravissime, me ne ricordo. Che brave le Bananarama. Che simpatiche le Bananarama.
1: Cioè,
0: che belline le Bananarama.
1: Ecco, sono morte.
0: Sono tutte e tre, no, erano giovani, fresche all'epoca, adesso ci avranno pure loro la loro bella età, saranno tre pensionate, caranuccia. Che dobbiamo, no, con tutto rispetto per le Bananarama, ma all'epoca erano anche un bel vedere.
1: Ma questa c'è la vie.
0: C'è la vie, caranuccia.
1: Per tutti, eh?
0: Certo, probabilmente anch'io 30 anni fa ero un vedere migliore.
1: Anch'io. non ci scappa mica nessuno in questo.
0: Senti, era l'appuntamento con i ricordi, due belle canzoni, dai. Gli anni 80 da sentire e da ricordare.
1: Consoliamoci, gli anni che passano con una bella colazione da Super Coffee Shop, colazioni, caffè eccezionali, ma anche rivenditore di macchine del caffè, ricordatevelo, ci sono sempre strepitose promozioni. Passate dunque da Super Coffee Shop in Viale Tirreno a Sottomarina.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
5: A Chioggia. Logico.
4: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
5: Felice. Logico.
4: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
5: La taverna di Nadia è Felice. Logico.
4: Di Nadia è Felice.
5: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
4: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
5: La Taverna.
4: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
5: La Taverna di Nadia è Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La Taverna di Nadia è Felice. Logico.
2: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
2: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
7: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
2: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
2: Bagni Lungomare, Lungomare Adriano. Sottomarina Venezia.
9: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
10: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
9: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
11: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
9: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
12: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
12: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
12: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
13: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
14: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
13: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
15: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
13: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
15: Affidati ad un unico interlocutore.
13: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
16: Tomato by Clodia, il

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app.

0: romanticherie d'amore, Caranucci, una bellissima storia d'amore, perché anche quello, tra l'altro, non è solamente un film d'azione.
1: Di che stai parlando?
0: Top Gun.
1: Ah.
0: Compie 40 anni Top Gun, Caranucci, usciva proprio nel 1986, film tra l'altro di straordinario successo all'epoca, ma anche l'episodio numero 2 è andato molto bene, è uscito in tempi più recenti, perché ci hanno messo quasi 40 anni a fare il seguito.
1: Sì.
0: È stato un parto abbastanza travagliato.
1: Carino, io sinceramente preferisco di gran lunga il primo.
0: Sì, sì, sì, si dice sempre così di solito.
1: Ma l'hai visto tu il secondo?
0: Non l'ho visto il secondo, quindi ammetto che sono molto molto molto ignorante. Però mi ricordo il film, il primo che andai al cinema a vederlo.
1: Ma anche perché
0: tantissimo.
1: L'abbiamo visto più volte. Beh, poi certo, quando l'hanno poi programmato certo. Anche per televisione.
0: È
1: dai.
0: Vero. C'era lui che era naturalmente in splendida forma, era un po'
1: un ragazzino.
0: Uno dei sex symbol, ma c'era anche una bellissima attrice, Kelly McGillis, che poi non ha avuto forse queste grandi fortune.
1: No, ha fatto però 2-3 film veramente importanti.
0: Sì.
1: E poi è praticamente sparita.
0: Però all'epoca me la ricordo perché era molto bella, anche molto sensuale, cioè non sai quella sensualità esagerata, smaccata, mostrata, sì, esibita, sì, sì, ma era una bellissima donna, insomma, molto.
1: Beh, io
0: colpiva,
1: me la ricordo,
0: no?
1: Qui in Top Gun e poi il The Witness.
0: Non Topless Gun, è un'altra roba, quella della versione porno, questo è Top Gun proprio originale.
1: Il testimone con Harrison Ford.
0: The Witness,
1: altro film di grande successo. Poi sinceramente non so se abbia fatto.
0: L'abbiamo persa. E nel seguito infatti non c'era, cioè lei è ancora viva e attenzione, però non
1: sì,
0: è.
1: Sì, vabbè, ha 40 anni in più, non so che fine abbia fatto, se sia ancora in buone condizioni.
0: E che
1: dire.
0: Ne so io, ma che
1: questo
0: buone condizioni.
1: Bisognerebbe sapere.
0: Anche perché all'epoca, se non ricordo male, Kelly McGillis
1: aveva qualche anno in più.
0: In più di Tom Cruise, questo ricordo anch'io, insomma. Il sequel poi è arrivato nel 2022 e sapete che in verità anche in questi giorni si sta parlando di un nuovo episodio proprio del un terzo episodio di Top Gun.
1: Interessante.
0: Visto che abbiamo parlato d'amore, Caranuccia, il tema d'amore del film era qualcosa di straordinario.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: amici, Beyoncé insieme a Jay-Z, una canzone che ha spaccato di brutto, questa canzone qui, amici.
1: Di brutto.
0: È stato qualcosa di incredibile. Crazy in Love, ancora oggi, quando tu la metti, le piste si infiammano, caranuccia.
1: Ma sul serio?
0: È pazzesco, veramente le piste sono proprio incredibile, roventi. Piste roventi.
1: Quelle della discoteca.
0: Della discoteca, piste da ballo, piste da ballo, certo.
1: È meglio chiarire, sai, anche sì, perché. Sì. Le discoteche sono ormai in via d'estinzione, per cui è meglio precisare.
0: Sì, è vero, ormai ce ne sono sempre meno. Non balla soprattutto più nessuno nelle discoteche, questa è la roba stranissima.
1: In tutti i posti tranne che in discoteca.
0: No, la gente fa i video, la gente va in discoteca a fare i video al DJ che suona, è una roba pazzesca.
1: Ma pensa che roba.
0: È cambiato il mondo, non capiamo più niente.
1: Non lo sappiamo se è meglio.
0: È
1: soltanto ai posteri l'ardua sentenza. Allora, Falegnameria Padone e Stile Design vi hanno fatto sentire questa canzone, grazie a loro e a voi il solito invito di andare a visitare lo showroom se dovete cambiare gli infissi di casa vostra, via Madonna Marina 325 sotto Marina.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
9: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficina Fiorentini, amore per le auto.
10: Amiamo vogliamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
11: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
12: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
13: Autofficina i Fiorentini, un nome, una garanzia.
14: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
15: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
16: Gabbiano 2, I love you. Anna mai corre.
17: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Carpenter di Radio BCS, 10:20. In queste ore si parla molto, anche perché siamo rimasti tutti molto colpiti, anche nei social circolano molte foto di persone normali che hanno scattato il loro fotoricordo con Kate Middleton in visita, certo, a Reggio Emilia. È una cosa che ha colpito molto, quanti si sono chiesti: ma come diavolo c'è finita a Reggio Emilia Kate Middleton, la futura regina d'Inghilterra?
1: Ma ce l'hanno detto, perché c'è un motivo ben preciso,
0: ecco,
1: lo sai tu?
0: Io lo so, ma infatti volevo, cioè, non so se lo conoscono tutti il motivo per cui è venuta, ha detto,
1: sì, certo,
0: che comunque fa strano, no? Uno dice, sai, non è andata a Milano,
1: ma infatti è la prima cosa che
0: non
1: ci
0: è andata,
1: siamo chiesti
0: a Roma,
1: quando abbiamo sentito che Kate Middleton sarà a Reggio Emilia. Ma che ci va a fare a Reggio Emilia?
0: Che ci va a fare a Reggio Emilia, amici? Allora, il motivo è in verità l'asilo di Reggio Emilia. Perché è così famoso questo asilo di Reggio Emilia?
1: Il metodo educativo, diciamo, che fanno in quegli asili.
0: Non mi lasci spiegare, non so, poi ci arriviamo. Perché effettivamente c'è un approccio educativo che è nato nel dopoguerra dall'intuizione di un pedagogista che si chiama Loris Malaguzzi. E proprio questa cosa nasce dalla volontà che ha lei, che ha un progetto in atto in questo momento, proprio sulla formazione dei bambini. Perché viene ritenuto che dall'età, dagli 0 ai 6 anni, sia il momento in cui la formazione è più importante.
1: Ma certo.
0: E questo approccio pedagogico, appunto, di Loris Malaguzzi è diventato famoso in tutto il mondo. Pensa che ci sono 140 paesi che utilizzano in qualche modo questo tipo di sistema. E questo ci dice quanto può essere importante. Magari qui in Italia non lo celebriamo neppure più di tanto, ma pensa che arriva Kate Middleton dall'Inghilterra per studiare il fenomeno, cioè per farvi capire.
1: Sì, noi,
0: amici,
1: conoscevamo il metodo Montessori, per dire, però questo sinceramente no.
0: Ecco, il cosiddetto Emilia Approach, cioè un approccio educativo completamente diverso. In che cosa consiste? Perché poi io mi sono anche incuriosito, ho detto, ma che fanno su questo modello educativo? Perché poi, perché è così efficace? Allora, al centro c'è proprio il bambino, non come un vaso da riempire di contenuti, ma un individuo pieno di potenzialità. Tradotto, come funziona? Che in verità dagli 0 ai 6 anni non c'è un programma didattico previsto, ma si svolgono le pratiche attraverso i suoi interessi, attraverso molteplici canali, quindi le parole, il disegno.

0: leggere, far di conto, eccetera.
1: Dove magari molte di queste cose possono anche essere tenute presenti, poi è chiaro che però lì c'hai dei programmi da svolgere, certo. E quindi le cose un pochettino cambiano, però sai, formarlo già da piccolino con un certo tipo di imprinting dove tu gli apri il mondo davanti a sé è la cosa probabilmente più interessante.
0: Così è, cioè, il modo anche di scoprire le prime passioni di questi bambini,
1: certo.
0: Che potrebbero anche sviluppare
1: attitudini,
0: passioni che possono poi svilupparsi in futuro. Poi sappiamo bene che anche il linguaggio stesso del bambino si forma proprio in quegli anni, per cui è un periodo della vita
1: fondamentale,
0: estremamente importante.
1: Ecco, mi hai spiegato il motivo per cui Kate Middleton ha scelto proprio Reggio Emilia per andare a studiare quella scuola, quindi ieri ha avuto l'incontro proprio con il mondo scolastico.
0: È studiare il metodo dove è nato praticamente, a Reggio
1: e dove
0: Emilia.
1: Lo stanno soprattutto applicando in maniera metodica da anni, e lei appunto, che ha questa fondazione dedicata proprio ai bambini più piccoli, voleva andare a capirne di più e a saperne di più. Pensa che il primo viaggio dopo la malattia, quindi erano anni che non si muoveva più, e lei ha scelto proprio l'Italia. Tra l'altro in Italia ci fece un anno tra virgolette sabbatico, una volta finita la scuola.
0: Ci ha vissuto qua per un po' di tempo.
1: Ecco, spiegato perché ieri ha spiaccicato anche qualche parola di italiano, insomma, perché c'è stata oltre un anno qui da noi.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
6: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: L'adoro.
9: Istituto Cestari Righi.
10: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
11: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
12: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
11: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
10: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
12: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
11: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
12: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
10: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
11: Agevolazioni per studenti adulti e lavoratori.
12: Istituto Cestari Righi.
10: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
13: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
14: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
13: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
14: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Carlo, voglio la cucina nuova.
2: Se ci pensiamo.
1: Carlo, voglio il salotto nuovo.
2: Sì, ci pensiamo.
1: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
2: Subito!
3: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
4: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
1: Carlo, andiamo!
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
1: Mia nonna.
5: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
1: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
1: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
6: violino, saxofono,
7: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
6: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
6: Associazione Musica Chioggia.
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: tanto, proprio quella del Festival di Sanremo, quella che ce l'ha fatto conoscere, quello che l'ha proiettato tra le belle realtà, giovani anche se vogliamo.
1: Assolutamente sì, di questi tempi, qualche bel volto nuovo e anche talenti.
0: Talenti,
1: belli,
0: brava.
1: Da
0: Nuccia.
1: Seguire, da
0: nuovi,
1: seguire.
0: Nuovi, ci piacciono.
1: Da seguire.
0: Allora, non posso esimermi,
1: Beh, io stavo aspettando.
0: Non posso esimermi dal parlare di sport, che Nuccia.
1: Di calcio.
0: No, anche se vuoi posso parlare anche di calcio, io volevo parlare del tennis, ma se tu proprio mi tiri per i capelli.
1: Ma dai. Stavo lì ad aspettare. Quando è che parlerà della vittoria dell'Inter?
0: È stato uno straordinario doblete, insomma, abbiamo vinto Coppa Italia campionato. No, ma non vuoi, guarda, veramente non, lontano. Da me, perché poi capisco benissimo i tifosi che ci rimangono anche un po' male, quelli delle altre squadre, perché stanno a guardare l'Inter che vince ed è antipatico, lo capisco.
1: L'Inter che vince tutto. Ma non è permesso.
0: Capiamo che questa cosa può suscitare anche un po' di invidia e fastidio, quindi lo metto da parte, l'accantono, non ne voglio neanche parlare della grande vittoria dell'Inter.
1: No.
0: Voglio invece segnalare come ad esempio a volte la gestione di questi grandi eventi, cara Nuccia, è abbastanza fatta alla Cattum, diciamo, no?
1: Sì.
0: Perché poi ci sono delle situazioni tipo il campionato, si sa che tutti gli anni si giocano le giornate di domenica o di sabato e quindi quando tu fai l'elenco del campionato dovresti sapere che in concomitanza ci sono anche gli internazionali di Roma. Invece che cosa hanno fatto? Durante gli internazionali di Roma hanno messo la finale di Coppa Italia. Ok, hanno messo le partite di campionato e siccome sono vicini due posti si fa fatica a gestire tutto, cioè a Roma gliel'hanno detto alla prefettura, scusate ma noi non è che abbiamo l'esercito da potervi mandare, si fa fatica a gestire tutto, c'è un sacco di gente che si muove.
1: Fate un giorno uno, un giorno l'altro.
0: Oppure bisogna mettere distanziati bene con gli orari, insomma c'è un problema, quindi adesso siamo arrivati al giovedì e non si sa ancora quando si giocherà il derby di Roma. Poi il problema si amplifica perché essendo che tutte le formazioni che stanno lottando per la Champions sono lì, devono giocare tutte insieme e quindi praticamente oltre a non sapere a che ora fare Roma-Lazio anche tutte le altre non sanno a che ora giocheranno, quindi è un piccolo disastro. Siamo arrivati al giovedì mattina e non si sa quando si giocherà le principali partite del campionato di calcio di Serie A.
1: Per questo motivo, perché ci sono le internazionali di tennis.
0: Di tennis, e l'hanno fatto in contemporanea il derby di Roma all'internazionale di tennis, cosa che si sapeva quando hanno fatto i calendari. Quindi prossimo anno, piccola cortezza, magari non fate il derby di Roma quando ci sono gli internazionali di tennis, che probabilmente è una cosa anche che i bambini avrebbero capito. C'è tempo tutto l'anno, tu lo fai proprio la stessa data, sei un pazzo scatenato evidentemente. Non solo, ieri c'era pure la finale di Coppa Italia, anche in concomitanza con l'internazionale di Roma. A un certo punto, siccome hanno fatto pure i fuochi d'artificio quando l'Inter ha vinto, sono arrivati i fumi dei fuochi d'artificio sul campo, non si vedeva più una mazza, quindi questi hanno dovuto...
1: La pallina è sparita.
0: Hanno dovuto sospendere la partita perché c'era troppo fumo, c'è una roba incredibile,
1: perché sono anche vicini, allora
0: perché sono molto vicini, allora dici ma chi ha fatto sta roba? Topo Gigio, cioè chi è che fa i calendari? Non ci pensano,
1: qua qui sono gli organizzatori, che hanno stoppato proprio,
0: ecco, hanno toppato di brutto,
1: toppato.
0: Penso che il prossimo anno insomma un po' di accortezza su questi temi sarà in qualche modo doverosa,
1: ma perché non ragionarci prima, perché bisogna che le cose prima succedano
0: perché
1: per
0: la
1: poi
0: gente non
1: porre
0: ci,
1: rimedio
0: non ci pensa,
1: non, ci pensa.
0: Non ci pensa, non ci pensa. Due canzoni in arrivo, c'è cioè Simply the Best.
2: Radio BGS. Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini. Brondolo di Chioggia. Simply the Best. 30 anni di successi. Simply the Best 90. 90.

0: Robin Hass invece è una delle vere regine della musica house degli anni 90. In verità, se poi andiamo proprio a stringiamo, ha fatto due canzoni in buona sostanza. Una si chiamava Show Me Love e l'altra è questa,
1: che mi ricordo benissimo,
0: che è Love for
1: quella.
0: Love, che però sono state due canzoni che sono diventate dei veri classici della musica da ballare.
1: Da ballare negli anni 90, come avete sentito.
0: Ma anche da ballare oggi, cioè non è che dopo che c'era la data di scadenza.
1: Sono nate negli anni 90, certo, se uno voglia ballare adesso, li balla adesso.
0: No, certo, dici bene, Nuccia, volevo specificarlo.
1: Bravo che hai specificato. Lasciami specificare anche che in caso di incidente, di qualsiasi problema possa avere
0: che facciamo? Oltre a toccarsi, perché ci porta un po' sfiga quello che stai dicendo.
1: E a imprecare se succede un incidente, perché questo è quello che facciamo.
0: Come no?
1: Dobbiamo poi rivolgersi però a Carrozzeria Biasion, perché ha tanti servizi da offrirci. Oltre alla carrozzeria c'è il gommista, la meccanica, il noleggio e il soccorso stradale, che è gratuito, quindi affidatevi a Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini, Brondolo di Chioggia.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto, adoro!
1: Bagni Lungomare.
2: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
3: Ci trovi tanto divertimento.
0: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
3: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: tua casa.
1: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
0: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
2: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
1: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
0: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
1: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
0: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
0: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
3: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
1: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
1: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
1: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
1: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
6: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
8: Il punto di ritrovo dei giovani.
6: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
8: Eurobar e Mora Mora.
6: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
8: Eurobar e Mora Mora.
6: Drink and food.
8: Lungomare Adriatico sottomarina.
6: Gustati l'estate.
9: Radio BCS.
10: Radio BCS.
9: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
11: Tic, tic,
9: scarica l'app di Radio BCS.
12: Potrai ascoltare Radio BCS
9: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
11: Tic, tic,
9: Radio BCS.
10: Radio BCS.
9: Grazie alla nostra app

0: La voce di Bruno Mars, che poi non tutti sanno che in verità non si chiama Bruno Mars. Lo sapevi tu?
1: Sì, credo di aver letto che era il suo nome d'arte.
0: È un nome d'arte. Sì, sì. Io ero convintissimo si chiamasse Bruno Mars.
1: Sì. No, io perché l'ho letto.
0: Si chiama Peter Gene Hernandez. È nativo delle Hawaii. Pensa un po'. Il soprannome Bruno deriva dal papà che secondo lui assomigliava il figlio al wrestler italiano Bruno Sammartino, e quindi lo chiamava Bruno per questo motivo qua, ma in verità non si chiamava così.
1: Bruno Sammartino.
0: Sammartino. Beh, tu guardi il wrestler? Guardi il wrestling? No, e allora non puoi sapere chi è, neanche io so chi è, non ho la più pallida idea. Vabbè, comunque, cari amici, Bruno Mars, che bella questa canzone che abbiamo riascoltato, è Just Might, tra l'altro c'è anche il singolo nuovo, Risky Doll, che stiamo ascoltando spesso e volentieri.
1: Proprio in queste ore.
0: Proprio in queste ore.
1: È vero. Oh, ma sono già le 11.
0: Stamattina abbiamo fatto tardino.
1: Un po' tardino.
0: Non te lo voglio dire che caranuccia, ma.
1: No, stavolta non è colpa mia, quando io che è colpa mia, mi assumo le mie responsabilità.
0: Non lo so.
1: Io ho finito anche relativamente presto stamattina.
0: Ma non lo so,
1: non lo so.
0: Non mi pronuncio, non pronuncio.
1: Meglio che non ti pronuncio, meglio che stai zitto. Va.
0: Ecco, sto zitto. Sono arrivate anche le scuse in queste ore di Tommaso Paradiso, che nei giorni scorsi aveva lanciato a terra un microfono, si era un po' incazzato. Qualche settimana fa c'è stato un video virale durante il concerto a Napoli, si è arrabbiato, ha fermato lo spettacolo più volte, poi è subentrata la frustrazione, ha lanciato il microfono, adesso ha capito che ha sbagliato, caranuccia, dice comunque non è stato un bel gesto, insomma.
1: Ma chi l'aveva fatto arrabbiare? È il pubblico,
0: perché ultimamente nei concerti c'è il pubblico e sono dei fettentoni, e guarda che fanno incazzare spesso.
1: Ma io non lo so, ma che vanno a fare i concerti se poi fanno danni?
0: Esatto.
1: Fanno danni, non vanno solo per ascoltare il loro cantante preferito, non
0: poi
1: lo so.
0: In verità lui ha spiegato che è stato soprattutto un problema nelle cuffie, un problema di tipo tecnico durante l'esibizione.
1: C'era con i tecnici più che
0: a
1: altro.
0: Un certo punto c'era con i tecnici e quindi è stato mortificato dal fatto di non poter fare un'esibizione secondo i suoi standard.
1: E quindi
0: si è a un certo punto incazzato e ha lanciato il microfono, ma basta con sto microfono di M, e l'ha tirato.
1: Perché un po' è come Blanco che a Sanremo lì non le andavano
0: gli auricolari,
1: e ha spaccato tutti i fiori.
0: Ecco.
1: Ma state calmi, prendetevi un sedativo prima di andare a fare qualcosa.
0: Perché
1: palco.
0: Sai, quando tu sei lì davanti, poi la faccia ce la stai mettendo tu. La
1: sì,
0: gente,
1: questo è anche vero.
0: La gente non capisce che magari c'è un problema tecnico. Allora la quarta volta che lo dici, però poi insomma se il problema persiste, consultare uno bravo più che un medico.
1: Sì.
0: Vabbè, insomma, ha detto che comunque si scusa di questa cosa, non voleva.
1: Vabbè, sono scatti d'ira che possono capitare a tutti, per
0: stare,
1: carità.
0: Certo.
1: Se poi non ci sono grandi effetti collaterali, va bene. Così,
0: non è morto nessuno,
1: nessuno
0: è stato colpito dal microfono.
1: Beh, meglio così.
0: Alla fine tutto è bene ciò che finisce bene.
1: Bene, cari amici e amiche, io vi saluto.
0: Cordialità, cara Nuccia.
1: Una buona giornata. Ci risentiamo domani.
0: Certo, ci salutiamo.
1: Ciao.
0: Con Samurai J.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: di Michael Jackson, qui insieme ai suoi fratellini, all'epoca erano proprio i ninini, avevano il 1970, i Jackson 5 erano solamente dei bambini che però cantavano già delle canzoni che erano delle hit planetarie. Questa è One Two Back, è stata una delle loro hit più clamorose, eravamo proprio nel 1970 e questa band di teenagers sbancava le classifiche con questa canzone diventata un classico. Grazie anche a Gioielleria Ballarin, sono i nostri partner, vi ricordo Comete Gioielli e Stella Bag sono pensati per celebrare i momenti speciali della vita, cresime, battesimi, comunioni, lauree, ogni momento che ha bisogno di un ricordo speciale è quello giusto per questo tipo di gioielli di ballerina. E allora ricordate, Comete Gioielli e Stella Bag, Viale Padova, Sottomarina. Noi torniamo tra pochi minuti.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
4: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
3: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
5: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
3: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
6: Baby,
3: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: What is Baccaro?
9: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
8: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
9: E ci

0: nostri cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
3: A Monselice in via Piave.
2: Concessionario ufficiale?
3: E Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
2: Cosa puoi trovare?
3: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
2: Punti forti.
3: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
2: Chi vince su tutti?
3: BL Auto by Campello Motors.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
5: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
6: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
5: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
6: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
7: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: 13 di maggio, bentrovati, questa è Radio BCS. Quello che abbiamo appena ascoltato è il pezzo di Bob Sinclair che ha ripreso I Can't Wait, una hit degli anni 80 dei New Shoots. Adesso invece è tempo di musica nuova, c'è un grande ritorno, ne stiamo parlando oramai spesso questa settimana nello spazio novità perché ci piacciono un sacchissimo. Sono tornati i New Genea, vi segnalo l'intero album che è un qualcosa di interessantissimo, questo funky napoletano che ci fa ballare e divertire. La nuova canzone, il singolo nuovo, si chiama On and On.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Carlo, voglio la cucina nuova!
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo!
3: Sì, ci pensiamo.

0: casa.
1: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
0: Carlo, andiamo!
2: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
3: Guida rilassato.
4: Affidati a Bergo.
2: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
3: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
4: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
2: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
0: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
0: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
0: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
0: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Tomato by Clodia,

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

con l'Europa, ogni tanto qualche idea bella, interessante ce l'hanno, verso un biglietto unico per viaggiare in treno in tutta Europa, che è una bella cosa perché un'esperienza che, se ci pensate, esiste già, no, nel mondo degli aerei, ma adesso gli aerei è un problema perché con quello che costano, con i problemi dei voli eccetera eccetera, rinforzare invece i viaggi europei in treno diventa una cosa importante, e Bruxelles vuole rivoluzionare il mercato ferroviario proprio con questo pacchetto passeggeri che è stato presentato nelle ultime ore alla Commissione Europea, e questo consentirà di avere un sistema di biglietteria unico per i treni, quindi più trasparenza. Tu decidi di prendere la tratta, che ne so, parto da Padova e voglio arrivare fino a Parigi, e puoi farlo perché c'è proprio tutto quanto un unico biglietto che ti consente di viaggiare poi anche con treni diversi, in verità, o magari con lo stesso treno ma senza dover pagare cifre, che ne so, fino in Italia un pezzo, dopo per la Francia un altro pezzo e via dicendo, e questa è una grande rivoluzione che cambierà radicalmente il trasporto ferroviario in Europa. L'ha confermato anche il commissario dell'Unione Europea, che appunto dice che questa cosa potrebbe portare anche a un aumento dell'utilizzo proprio del treno come mezzo di trasporto, anche per una più facile comparazione dei prezzi, una più facile acquisto dei biglietti e naturalmente anche con più diritti per coloro che si muovono con i treni. Adesso si sta cercando di fare questa operazione, un po' quello che successe anche, se ricordate, con le compagnie telefoniche. Un tempo, quando andavi all'estero, dovevi pagare diciamo dei prezzi diversi perché c'era naturalmente la compagnia telefonica del luogo, quindi non utilizzavi la tua compagnia telefonica italiana e questo cambiava tutto quanto. Adesso invece non c'è più il discorso del roaming e paghiamo praticamente alla nostra compagnia un prezzo generale che comprende anche la nostra telefonata in Europa. Anche per i treni succederà questo ed è una bella rivoluzione decisamente per il trasporto su rotaia. Cari amici, due canzoni in arrivo. Ho scelto per voi nei prossimi minuti il singolo di James Blunt che si chiama 1973, e poi sentiremo anche Sophia Alice Baxter con Take Me Home.

0: Take Me Home era il momento dedicato ai ricordi e anni 2000, grazie in questo passaggio anche a Super Coffee Shop. Vi ricordo che vi aspetta a Sottomarina con bellissime idee anche per la vostra colazione. Scoprite ad esempio la bontà delle brioche con il cioccolato Dubai, una nuova idea, un nuovo tipo di brioche tutto da scoprire, super gustoso come del resto tutte le brioche di Super Coffee Shop, per una buona colazione all'italiana per iniziare bene la vostra giornata. Noi torniamo tra pochi minuti anche con le notizie.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro? Istituto Cestari Righi.
1: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
2: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
3: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
2: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
1: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
3: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
2: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
3: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
1: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
2: Agevolazioni per studenti adulti e lavoratori.
3: Istituto Cestari Righi.
1: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
1: È lo sport del momento, è il padel.
8: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
8: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
9: Claudia Lab.
10: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
8: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
10: 041 49 65 905.
11: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
12: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
11: Gabbiano 2, I love you.
13: Anna mai core.
14: Radio BCS.
15: Radio BCS.
14: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Ovunque.
16: Tic, tic.
17: Scarica l'app di Radio BCS.
18: Potrai ascoltare Radio BCS
17: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
14: Radio BCS.
15: Radio BCS.
14: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
19: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: Adam Porto insieme a Camilla Cabello. Sapete che c'è tempo di informazione. Vi raccontiamo subito i fatti più importanti della nostra città, le ultime notizie qui da Radio BCS con la pagina locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS. BCS.
0: Le notizie da Chioggia e Sottomarina: l'apertura, ubriaco fa cadere uno scooter ed è aggredito dal proprietario. Un paio d'ore piuttosto movimentate quelle che hanno tenuto impegnate le forze dell'ordine a Chioggia nella serata di martedì 12 maggio. La miccia è stata accesa in Calle Forno Nordio, dove stava transitando un trentenne in sella alla sua bici che barcollava in evidente stato di alterazione. Sceso dalla bicicletta ha fatto cadere uno scooter che si trovava appoggiato al muro di una casa. La cosa non è andata di genio al proprietario del mezzo, che dopo una vivace alterco verbale ha cominciato a colpire con un remo il trentenne. Nonostante i tentativi di sfuggire all'ira dell'uomo, il giovane è stato colpito ripetutamente. Una ferita dietro l'orecchio gli ha causato un'importante perdita di sangue. Il trentenne ha provato a mettersi in fuga in sella alla bici, ma l'andatura barcollante l'ha fatto cadere a terra. Si è poi rialzato ed è fuggito a piedi attraversando il ponte di Sant'Andrea, correndo come un turbine, buttando a terra bidoni e cartelli e infilandosi nella prima calle cercando rifugio. Ha provato ad aprire tutti gli usci trovandoli chiusi e finendo per entrare nella corte di un ristorante. È uscito dalla finestra, si è diretto verso la scala con intento di scappare, ma ha incrociato tre carabinieri che lo hanno bloccato, trattenendolo per più di un'ora. Nel frattempo sono intervenute anche la polizia di Stato e la polizia locale. Da quanto emerso, i militari stavano percorrendo il corso quando hanno visto sfrecciare il giovane con il volto insanguinato. Lo hanno seguito per la calle indicata dai passanti. Nonostante la serata fredda e ventosa, e molti hanno atteso l'evolversi dei fatti all'uscita della calle. Il tutto si è risolto dopo le 21:30 con il giovane che è stato caricato nella macchina della Polizia di Stato, accompagnato al pronto soccorso per gli esami e gli accertamenti del caso. Il trentenne ieri mattina si trovava ancora in ospedale. Il giovane lavora al mercato ittico al Minuto e la sua è una famiglia, dicono, tranquilla. Da qualche tempo però l'atteggiamento del trentenne è cambiato e, a quanto hanno riferito una persona che ha un'attività economica nei pressi, sembra che anche domenica abbia tenuto un atteggiamento sopra le righe. Frazioni: sono stati eletti i rappresentanti dei comitati, eletti i nuovi comitati delle frazioni Avalli e Piovini, Cabianca, Capasqua, Calino, Isola Verde, Cavanella d'Adige, Cavana e Sant'Anna. Nel complesso vi risiedono 6.533 abitanti. Gli elettori si sono recati alle urne e sono stati scelti in tutto tra 55 candidati e rappresentanti che poi li rappresenteranno appunto negli organi istituzionali. La partecipazione ha registrato un sensibile incremento rispetto alla volta precedente, un dato che conferma il desiderio dei cittadini di contribuire attivamente alla vita pubblica e alla crescita armoniosa del Clodiense. Multe a chi dà cibo a gabbiani e piccioni. Chiunque venga trovato mentre porge da mangiare piccioni e gabbiani rischia una multa da 100 euro, sappiatelo. Assicurazione obbligatoria per i cani potenzialmente pericolosi, contravvenzione a carico di chi non contrasta la diffusione delle zanzare. Lo stabilisce il nuovo regolamento di polizia urbana e sulla civica convivenza. Sanzioni a carico anche di chi detenga animali che distribuiscono, che disturbino specialmente durante l'orario notturno. Il testo non specifica quali, però: un cane che ulula, un gallo che canta. Nel caso di violazione, riporta il regolamento, oltre a contestare la violazione, la polizia locale diffiderà formalmente il proprietario o il detentore dell'animale, che dovrà essere messo nelle condizioni di non disturbare più la quiete pubblica. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dalla nostra città.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

5, un pezzo che arrivò al numero 1 in Australia, ma arrivò soprattutto nelle prime posizioni nelle classifiche di mezzo mondo. È stata nella top 5 negli Stati Uniti, nel Regno Unito, ha venduto milioni di copie digitali, diventando un po' uno dei grandi classici della musica degli anni 2000. Oggi eccola qua, l'abbiamo riascoltata insieme all'interno del nostro appuntamento che si chiama Unforgettable, dove ci sono proprio i grandi numeri 1. Questo passaggio in collaborazione con Falegna Maria Padoan Stile e Design. Vi segnalo che se volete mettere in sicurezza la vostra casa, scegliete un bellissimo portoncino blindato, godete della detrazione del 50%. L'indirizzo via Madonna Marina 325 a Sottomarina.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
6: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
7: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente,
8: autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
9: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
10: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
11: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
12: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
13: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
14: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
15: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
14: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
15: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
14: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
15: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
14: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
16: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
17: Mia nonna.
16: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
17: Mia nonna.
16: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
17: Facile! Ferramenta Sassariolo.
16: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
17: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
18: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
19: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
18: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
19: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
18: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
19: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
20: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
21: Piazza

Pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

La voce di Noemi si chiama Bianca. Tra pochi minuti spazio alle canzoni che voi amate, cari amici, perché è il momento di richiederci il vostro pezzo preferito, quindi vi sollecito subito a mandarci un messaggio, anche perché tra 3 minuti la vostra canzone sarà già in diretta. Quindi 338 26 62 777.

0: La canzone quella di Sì, amici, si chiama Gimme Love. Abbiamo parlato naturalmente di musica, ma tra pochissimo parleremo anche di sport. Buone notizie da Roma, dove si stanno svolgendo in questi giorni l'Internazionale d'Italia. Ancora un tennista italiano che continua a fare cose straordinarie, anche se in verità di origine argentina. Stiamo parlando di Luciano Darderi, che ha fatto una cavalcata straordinaria ed ha acquisito il diritto di giocarsi la semifinale, e con Sinner potrebbero fare davvero una coppia straordinaria. Insomma, chissà, magari potrebbe essere una finale incredibile l'Internazionale d'Italia con due azzurri, ma non sogniamo troppo in anticipo. Insomma, intanto è già un grande risultato che lui abbia staccato il biglietto per la semifinale. Per Sinner invece il biglietto è ancora da staccare, ma siamo fiduciosi. Cari amici, è tempo di Call and Listen.
1: Call and Listen.
2: Call and Listen.
1: Call and Listen.

0: scuola. E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Bagni Lungomare. Dimmi quando
4: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
4: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci.
5: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
7: Hotel Rial.
8: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
6: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
8: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
7: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
6: Informati 041 49 26 21.
7: Hotel Real.
8: La magia di un evento nello scenario perfetto.
9: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
10: Pizzeria da Leo.
11: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
10: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
11: Prenota 041 55 40 550.
10: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
11: Pizzeria da Leo,
10: la migliore.
11: Ma che te lo dico a fa?
10: Ma che te lo dico a fa?
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: pomeriggio, la canzone di Clara nella nostra mattinata insieme qui da Radio BCS. Abbiamo parlato anche di tennis, mentre poco apriremo ufficialmente la nostra pagina informativa sportiva per parlare di quelli che sono un po' gli argomenti della giornata. Tennis è naturalmente in primo piano, ma poi commenteremo anche la vittoria dell'Inter in Coppa Italia e soprattutto anche le ultimissime dal mercato, perché in queste ore si parla anche di alcune trattative importanti. Cari amici, è tempo di Simply the Best, quindi nei prossimi minuti abbiamo scelto per voi due canzoni che ci fanno vivere gli anni 2000, quelli super belli. Sentiremo Just Jack con Stars in Their Eyes, subito invece è Sky Full of Star con i Coldplay.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, brondolo di Chioggia. Simply the Best

Just Jack Michigan, Stars in the Rise. Allora, cari ascoltatori di Radio BCS, cari amici all'ascolto, stavo leggendo le ultimissime sui campionati del mondo di calcio, quelli dove l'Italia non ci sarà, e ci sarà invece uno spettacolo straordinario per la finale dei campionati del mondo, perché un po' in stile Super Bowl, d'altro canto siamo in America, che non faccia una vera americanata, hanno deciso di mettere proprio lo spettacolo tra il primo e il secondo tempo, probabilmente tra l'altro pausa che non durerà un quarto d'ora, forse anche qualcosina in più, proprio per consentire lo spettacolo, dove sono previste addirittura 3 superstar mondiali a curare lo show. Sarà proprio Chris Martin, l'abbiamo appena sentito con i Coldplay e Scaffold of Stars, e sarà lui a curare lo show. Questa innovazione vedrà sul palco, pensate, Madonna, Shakira e i BTS, che sono le star del K-pop. Quindi 3 artisti superlativi straordinari che andranno a creare questo momento, quello che si chiama halftime di solito nel Super Bowl, cioè il momento della pausa tra il primo e il secondo tempo durante i campionati del mondo. Succederà il 19 luglio al MetLife Stadium in New Jersey, dove si gioca la finale dei campionati del mondo di calcio, e appunto queste 3 superstar, anzi 2 superstar più il gruppo dei BTS, saranno lo spettacolo proprio della pausa tra il primo e il secondo tempo. Cari amici, è tempo adesso invece a noi di fermarci un attimo, torniamo tra pochi minuti. Abbiamo sentito Simply the Best, un saluto speciale a Carrozzeria Biasion e in particolare a Roberto Gomme, che si trova all'interno di Carrozzeria Biasion e vi aspetta con la possibilità, anche se volete, di fare un check-up completo alla vostra auto, controlli completi, manutenzione e anche offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Torniamo tra poco.

0: cuore di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
3: E questa?
4: Divina.
3: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
3: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
3: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.
5: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
8: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intuito.
4: Rooftop,
5: Rooftop,
4: il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
4: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop,
1: per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
4: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
6: Radio BCS.
7: Radio BCS.
6: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
8: Tic, tic.
9: Scarica l'app di Radio BCS.
10: Potrai ascoltare Radio BCS
9: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
8: Tic, tic.
6: Radio BCS.
7: Radio BCS.
6: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
11: Resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
12: Sport News.
11: Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Sport News. Sport News in collaborazione con Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi. Via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime. Via Marco Polo 197, Sottomarina.
1: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Sport News, Sport News.
2: C'è l'appuntamento con le notizie sportive, l'apertura, due giorni di riposo per i giocatori dell'Inter che dopo la vittoria in Coppa Italia potranno riposare per 48 ore. La squadra tornerà dunque ad allenarsi solamente alla vigilia dell'ultima apparizione dell'anno a San Siro. Tra i tanti dubbi che riguardano la 37esima giornata, la certezza è che l'Inter giocherà domenica alle 15 contro l'Hellas Verona. Sarà una passerella d'onore con celebrazione finale, consegna dello scudetto e festa in uno stadio nuovamente tutto esaurito per salutare e celebrare il doblete. Un risultato straordinario al primo tentativo con Chivu che schiva la trappola e fa anche meglio di Mourinho, vincendo addirittura due titoli alla sua prima stagione. Parliamo adesso invece di Milan. Dobbiamo restare tutti uniti per il bene del Milan. Non erano parole a caso quelle di Max Allegri, che da tempo deve fare i conti con un Milan spaccato al suo interno. La presenza di più correnti a casa Milan non è più un mistero. A fine stagione potrebbe esserci un repulisti da parte di Jerry Cardinale. Il futuro in rossonero di Tare è a rischio e potrebbe essere anche quello di Giorgio Furlani, pesantemente criticato dai tifosi. L'attuale AD, anche qui non si svela nessun segreto, ha preso da tempo contatti per Tony D'Amico, direttore sportivo ai saluti con l'Atalanta, per disegnare il nuovo Milan 2026-2027. In questo marasma e con tanti dirigenti a rischio potrebbe tornare centrale la figura di Zlatan Ibrahimovic. È in campo Sinner, cari amici, per una nuova sfida che gli consente di guardare alle semifinali del Master, naturalmente, dell'Internazionale d'Italia BNL. È in campo contro Andrei Rublev, il match inizia tra pochissimo, tra 5 minuti, e sarà appunto la sfida che potrebbe aprirgli la strada della semifinale. Un'ultima notizia per quanto riguarda lo sport: torniamo ancora al calcio con una trattativa di mercato. Al passo d'addio con il Barcellona, Robert Lewandowski ha sul tavolo diverse offerte, non solo italiane. L'Al Hilal, club arabo guidato da Simone Inzaghi, avrebbe proposto all'attaccante un contratto da ben 90 milioni di euro a stagione, una cifra monster che sta facendo vacillare il 36enne giocatore nato a Varsavia. Erano queste le notizie dello sport.

0: Radio BCS.
1: Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: If You Love Somebody, Set Them Free è l'ultima per oggi. Siamo arrivati in fondo anche per questa mattinata, giovedì 14 di maggio, e quindi ci salutiamo. Vi auguro un buon ascolto di We Love 90 che sta per arrivare. Vi ricordo che la musica di BCS continua come sempre tra pochissimo con i grandi ricordi di quel decennio, e questo appuntamento dedicato invece ai grandi numeri uno era con Gioielleria Ballarin, Comete Gioielli e Stella Bag, l'idea migliore per i momenti speciali della vostra vita. Ricordatevi, Viale Padova, Sottomarina, Gioielleria Ballarin vi aspetta. Cari amici, diamo un occhio agli orologi, sincronizziamoci. Da 3 minuti e mezzo sono le 13. Ciao a tutti, buona giornata.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
4: A Chioggia. Logico.
3: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
4: Felice. Logico.
3: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
4: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Di Nadia è felice.
4: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
3: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
4: La Taverna.
3: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
4: La Taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La Taverna di Nadia è felice. Logico.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Carlo, voglio la cucina nuova.
8: Se ci pensiamo.
7: Carlo, voglio il salotto nuovo.
8: Sì, ci pensiamo.
7: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
8: Subito!
7: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
9: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
7: Carlo, andiamo!
10: È lo sport del momento, è il padel.
11: Clodia Piscina e Fitness
10: ha realizzato 2 campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
12: Clodia Lab.
10: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
10: 041 49 65 905.
13: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
14: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
13: Il punto di ritrovo dei giovani.
14: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
13: Eurobar e Mora Mora.
14: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
13: Eurobar e Mora Mora.
14: Drink and food.
13: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: Gustati l'estate.
15: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: passione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness, cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta
8: Scuola di Musica.
7: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Sorry, what is Baccaro?
10: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
9: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
10: È il Cicchetto.

0: cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: 1976-2026, Le Nozze d'Oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
2: Nel 1996 viene eletta Miss Italia Dani Mendes, la prima e ad oggi l'unica Miss Italia di colore. Negli anni successivi la modella si è dedicata alle sfilate, al teatro e al cinema. Recentemente ha doppiato il personaggio di Trilli nel cartone Trilli e il tesoro perduto.
1: We Love 90.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
2: 041 55 07 161.
3: Al solito posto. Adoro.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
7: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
2: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
1: inferriate, ringhiere,
2: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
1: portoni scorrevoli industriali,
2: strutture per parcheggi coperti modulari,
1: strutture e macchinari inox per littica,
2: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
2: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Tomato by Clodia, il gusto delle

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Tic,
4: scarica l'app di Radio BCS.
5: Potrai ascoltare Radio BCS
4: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
6: 10 anni della nostra storia.
7: We Love 90.
8: Nel 1991 la prima edizione di Non è la Rai. Bollato dalla critica, ottiene ottimi risultati in termini di ascolti. Lancia nel mondo dello spettacolo numerose attrici, showgirl e conduttrici televisive. La ragazza simbolo del programma è Ambra Angiolini.
7: We Love

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: Istituto Cestari Righi.
5: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
6: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
7: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
6: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
5: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
7: Orario settimanale ridotto. Studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
6: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
7: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
6: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
7: Istituto Cestari Righi.
5: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
8: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
9: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
10: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
11: Guida rilassato.
12: Affidati a Bergo.
10: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
11: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
12: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
10: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
13: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
14: A Monselice in via Piave.
13: Concessionario ufficiale
14: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
13: Cosa puoi trovare?
14: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
13: Punti forti.
14: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
13: Chi vince su tutti?
14: BL Auto by Campello Motors.
15: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Ma ci vorrebbe una bella canzone dal titolo Piove. C'è Jovanotti che canta Piove, Giova piove, guarda come piove. Ha smesso adesso, mi pare. Buon pomeriggio, noi ci siamo, eccoci qua, 14:13 minuti, la fine.

parleremo della bandiera blu per quanto riguarda Chioggia per il 13° anno consecutivo, un lavoro di squadra che premia la città. Ne parleremo dopo. Adesso mettiamo anche la nuova canzone di Zerba.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo. Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
1: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
0: È una vera specialità.
1: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
2: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
3: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
1: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
2: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
1: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Viasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
1: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Viasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Viasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24

0: Adriatico, sottomarina.
1: 041 49 65 905.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

senza problemi, naturalmente. Sinner Rublev, è bravo il nostro Sinner, che è sempre vincente, veramente. Sinner che si porta sul 30-0 sembrando in controllo del game. Ecco, e quindi insomma Sinner comunque è già in vantaggio. Simply the Best, anni 2000, con Like Lee, I Fall of Life, subito dopo If I Were a Boy di Beyoncé, con Carrozzeria Biasion, sempre un passo avanti, nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato in caso di incidente. Nessuno vi può obbligare, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere, non avrete nessun problema per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi verranno comunicate.

0: Siamo Carrozzeria Biasione, che trovate in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Biasione vi darà tutta la consulenza per il sinistro di cui avrete bisogno, la stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasione il cliente è sempre la priorità. Carrozzeria Biasione, quindi a Brondolo di Chioggia.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasione, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasione, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Sorry, what is Baccaro?
4: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
3: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
4: È il

0: cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Carlo, voglio la cucina nuova.
4: Se ci pensiamo.
3: Carlo, voglio il salotto nuovo.
4: Sì, ci pensiamo.
3: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
4: Subito!
5: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
6: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
3: Carlo, andiamo!
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Radio BCS.
12: Radio BCS.
11: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
13: Scarica l'app di Radio BCS.
14: Potrai ascoltare Radio BCS
13: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

collocandosi tra le località italiane d'eccellenza per qualità del mare, delle spiagge e dei servizi turistici, un riconoscimento che il sindaco Mauro Armelao definisce il risultato di un lavoro collettivo e costante nel tempo. Quindi per il 13° anno consecutivo Chioggia conquista la bandiera blu, ha dichiarato il sindaco, un riconoscimento che ci rende orgogliosi e che conferma ancora una volta la qualità del nostro mare. Il primo cittadino ha ricordato come in Italia le bandiere blu siano state assegnate a 257 comuni con 525 spiagge premiate e 87 approdi turistici riconosciuti, numeri che rendono ancora più significativo il risultato ottenuto dalla città. Dietro a questa bandiera blu non c'è soltanto un simbolo, ha aggiunto Armelao, ma ci sono sacrifici, investimenti, programmazione e tanto lavoro svolto con serietà durante tutto l'anno. Desidero ringraziare di cuore tutti gli imprenditori balneari e turistici che continuano ad investire risorse economiche, energie e professionalità per aumentare la qualità dell'accoglienza e dei servizi offerti ai cittadini e ai nostri ospiti. Tra i riconoscimenti figura anche quello alla Darsena Le Saline, che conferma la bandiera blu per il 32° anno consecutivo, risultato definito straordinario e motivo di orgoglio per l'intera città. Quindi complimenti naturalmente a tutti e viva per il 13° anno consecutivo, appunto, Chioggia conquista la bandiera blu. Comuni immortali a

0: 15 ritroviamo i Madhouse con Like a Virgin.
1: Radio BCS
2: Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: La gioielleria Ballarin che propone gioielli in oro 9 carati della linea Comete Gioielli e Stella Bag. Sono pensati per accompagnarti in ogni passo importante. Gioielleria Ballarin, Viale Padova, Sottomarina. Le 15 in questo istante, buon pomeriggio.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
8: Ci trovi tanto divertimento.
7: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci.
8: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
8: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
10: Guida rilassato.
13: Affidati a Bergo.
12: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
10: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
13: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
12: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
14: L'Associazione Musica Chioggia presenta
15: Scuola di Musica.
14: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
15: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
14: violino, saxofono,
15: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
14: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
15: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
14: Associazione Musica Chioggia.
15: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
16: Eurobar.
17: Eurobar.
16: Eurobar è Mora Mora.
18: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
16: Il punto di ritrovo dei giovani.
18: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
16: Eurobar è Mora Mora.
18: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
16: Eurobar è Mora Mora.
18: Drink and food.
16: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
18: Gustati l'estate.
19: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

marzo, appunto, Sinner ha conquistato la 32esima vittoria consecutiva nei tornei ATP Masters 1000, superando Djokovic, firmando così la striscia vincente più lunga nella storia del formato. Pensate un po'. Ma chi lo batte Sinner? Nessuno. Io lo batto. Ma no, non sono neanche capace di giocare a tennis. Poi devo dire che non è uno dei miei sport preferiti. Comunque complimenti a Sinner.

0: con Berlino. Siamo arrivati alle novità con il passaggio dedicato ad Out Now, naturalmente con Planet Bike, che trovate a Sottomarina in Viale Mediterraneo. Bici belle, uniche, eccezionali, assolutamente da avere. Ci sono delle e-bike con il motore naturalmente più potente, ve lo ricordiamo ogni giorno, un'autonomia eccezionale fino a 100 km. Le frecce ci sono, lo stop di frenata c'è, le bici a cinghia, così eviterete che cada la catena. Tanti nuovi modelli vi aspettano da Planet Bike, il prezzo come sempre super accessibile. Planet Bike, ripeto, Viale Mediterraneo, Sottomarina. La nuova canzone di Arisa si chiama Rugiada.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
10: Piazza Grande, grande in tutto.
11: Rooftop.
12: Rooftop.
11: Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
11: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
13: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
11: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
11: Il primo disco.

la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

parlano del buon miele, io impazzisco per il miele, mamma mia, mi piace tantissimo. Una giornata interamente dedicata alle api, al loro mondo e al loro ruolo essenziale per l'ecosistema, importantissimo. E quella in programma Chioggia domenica 24 maggio con l'iniziativa Chioggia Amica delle Api, promossa dal Comune in occasione della ricorrenza mondiale dedicata a questi insetti, che cade il 20 maggio in adesione alla giornata ecologica regionale dedicata alle api indetta dalla Regione Veneto. Per l'occasione Corso del Popolo sarà completamente pedonalizzato nel tratto compreso tra Campo Duomo e Piazza Vigo e si trasformerà in

la propria candidatura all'indirizzo mail amicadelleapi@chioggia.org, mentre la partecipazione all'evento sarà gratuita. In occasione dell'iniziativa, Chioggia Amica delle Alpi, dichiara l'assessore al turismo del comune di Chioggia, invitiamo tutti coloro che per la loro attività vivono il mondo delle api a partecipare a questa manifestazione, iscrivendosi tramite la mail amicadelleapi@chioggia.org. L'obiettivo

di trasformare il cuore della città in un grande spazio dedicato alla scoperta e alla sensibilizzazione e alla valorizzazione di questi insetti straordinari fondamentali per il nostro ecosistema. Quindi ricordate, domenica 24 maggio si avrà sicuramente la possibilità di acquistare del buonissimo miele e non solo. Andiamo avanti, Simply the Best anni 80, Just an Illusion, Imagination, subito dopo Real Life, Send Me an Angel.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
5: Istituto Cestari Righi.
6: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
7: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
8: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
7: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
9: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
10: Orario settimanale ridotto. Studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
7: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
10: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
9: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
7: Agevolazioni per studenti adulti e lavoratori.
10: Istituto Cestari Righi.
9: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
11: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
12: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
13: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
14: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
12: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
14: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
12: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
13: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
12: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
15: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
16: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Tomato by Clodia.

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS.

nuova versione di Just The Way You Are che stiamo ascoltando in questi giorni di Milky con David Guetta. 1, 2, 3, la musica la scegli te, penultimo appuntamento della settimana. Oggi ci vengono richieste 3 canzoni di un gruppo mitico, naturalmente degli anni passati, Duran Duran, gruppo musicale New Wave. Si è formato a Birmingham nel 78. Duran Duran, che hanno venduto oltre 150 milioni di dischi in tutto il mondo, fra album e singoli, e piazzato oltre 20 singoli nella Billboard Hot 100, nonché una trentina nella Top 40 del Regno Unito. Molto noti sono i loro brani Hungry Like the Wolf, Save a Prayer, A View to a Kill e tanti altri. E furono anche pionieri nell'uso di video musicali all'avanguardia all'inizio degli anni Ottanta, e vengono spesso documentati fenomeni di isteria collettiva che causavano durante i loro concerti. Bravi Duran Duran, ci vengono richiesti da Valentina, che salutiamo. Valentina ci richiede Notorious dell'86, Ordinary World del 93, poi chiudiamo con What Happens Tomorrow del 2004.

0: grandi, grandi, grandi Duran Duran. Anche per quanto riguarda la discografia dei Duran c'è veramente l'imbarazzo della scelta, Valentina naturalmente ci ha richiesto tre canzoni, quelle che a lei piacciono di più e anche a noi sicuramente, con Notorious Ordinary World e What Happens Tomorrow. Duran Duran oggi con noi in 1, 2, 3 la musica la scegli te, ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì avete la possibilità di sentire tre canzoni del vostro artista preferito, naturalmente ce le dovete segnalare via messaggio WhatsApp, via telefono, via social. Ciao Valentina, grazie. C'è Unforgettable con Falegname di Apaduan, Stile e Design.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Apaduan presenta al suo interno Stile e Design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Apaduan presenta Unforgettable.

0: 125 a Sottomarina, passate di là per un preventivo gratuito per rinnovare la vostra casa in fatto di serramenti naturalmente di qualità, con porte e finestre di design, con un sacco di nuove finiture di tendenza. E poi naturalmente vi ricordiamo la detrazione del 50% sui portoncini blindati. Da Monica Laurenti è tutto anche per oggi, ci sentiamo domani alle 14, vi auguro un buon pomeriggio, ora esatta le 16 e 5 minuti in questo istante. Ciao!
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
4: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
3: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
4: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
3: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
4: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
5: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
6: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
4: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
4: Hotel Real.
8: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
7: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
8: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
7: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Real.
8: La magia di un evento nello scenario perfetto.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
10: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice. Pizzeria da Leo.
11: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
10: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
11: Prenota 041 55 40 550.
10: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
11: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
10: La migliore.
11: Ma che te lo dico a fa?
10: Ma che te lo dico a fa?
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

Charlotte Cardin per iniziare The Way We Touch, una canzone piuttosto particolare. Violini anche qui, mamma mia, quanti violini abbiamo sentito.

anche quando siete al lavoro, quando siete a casa, ovunque. Cinzia Riccieri e Paolo De Grandis con voi come al solito dalle 16 alle 19. Oggi è giovedì, è il 14 maggio. Ci sono state già un paio di piovute, ce ne saranno altre, ma il fatto è che le previsioni del tempo sono attendibili, nel senso che ci dicono pioverà, però non ci azzeccano tantissimo con gli orari, per cui, come ha detto un'amica stamattina, si viaggia sempre con l'ombrello. Io no, io quasi mai con l'ombrello. Poi ultimamente ho cambiato macchina, diciamo una macchina in prestito, e quindi l'ombrello lì non c'è. Io di solito lo tengo, ne tengo uno in macchina e uno a casa, per cui niente, stamattina sono uscita nel momento X proprio dalla palestra mentre stava piovendo di brutto. Avrà piovuto 3 minuti, ecco, io li ho beccati tutti, però vabbè, ci si asciuga, insomma, non è un problema, l'acqua non fa male, soprattutto in questa stagione, ecco, non fa così freddo, per cui va bene lo stesso. Oh, ci muoviamo un po', perché la prima canzone era bella, per carità, però questa ci fa muovere. Fred De Palma con Anitta.

0: Spectacular, sono al quinto ascolto oggi di questa canzone, 4 stamattina per conto mio e una oggi. Vi piace? La possiamo sentire anche dopo, facciamo due volte, così Paolo si arrabbia, a lui non piace. Tami Impala con Dracula, noi adesso ci fermiamo, attimo di pausa, tra poco torniamo.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
4: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
3: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
4: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
6: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
5: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
7: Scegli Sottomarino.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
5: Ristorante Locanda Sette Mari.
6: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
7: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
5: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.

0: Libertà, pedala e batteria, Frankie High Energy con Jovanotti, ed ora ci dedichiamo alla musica del passato. Tra poco parte Simply the Best dedicato agli anni 90, grazie a Roberto Gomme. Ma ve lo devo dire ancora, se avete fatto il cambio gomme da invernali ad estive, no, spero di no, perché è passato un mese, per cui da quando è scattato l'obbligo, il 15 aprile, oggi è il 14 maggio, manca un giorno e poi siamo ad un mese tondo tondo. Se ancora non l'avete fatto, prendete subito un appuntamento. Se l'avete già fatto, ricordate di andare a vedere le promozioni da Roberto Gomme. Ci sono promozioni su controlli completi, manutenzione e poi le offerte sui tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Tra poco servirà, per cui non aspettate l'ultimo minuto, andate da Roberto Gomme che vi aspetta all'interno di Carrozzeria Biasioni in via Venturini a Sottomarina. Le due canzoni degli anni 90 sono del 99 Ricky Martin, del 93 Guns N' Roses.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sull'etto.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
4: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
4: Passa a trovarci.
6: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
8: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
9: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
10: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
11: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
10: violino, saxofono,
11: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
10: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
11: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
10: Associazione Musica Chioggia.
11: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
12: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
13: Amore, non siamo a teatro.
12: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
13: Tesoro, non sei a teatro.
12: Ah no? E dove siamo?
14: In qualche paradiso.
13: Ma siamo da Ceolin.
12: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
13: Pasticceria Ceolin.
12: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
15: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
16: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
13: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
15: L'adoro.
17: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
18: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
17: Abbinali

0: Sono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra

0: mai al mercato del zio Oba ti butti dentro alle...
1: Dove mi devo buttare?
0: Hai presente quelle montagne di vestiti dove c'è scritto da rumare, cosiddetto da buttarci le mani, no? Ci vai mai?
1: È difficile, però ogni tanto ci vado, ma per farmi il giro è difficile, di certo non vado a
0: rumare.
1: No, e poi non so neanche contrattare, non mi piace, cioè, non riesco a chiedere lo sconto.
0: Mia moglie invece la trovi dentro, viene fuori con la... lei piace da morire quando vede sta robe qua, si butta dentro,
1: no,
0: con la capriola carpiata proprio.
1: Però mi piace farmi il giretto ogni tanto.
0: E poi mi dice lei, che anche se la intende di mercati, mi dice che a Chioggia si diverte perché litiga. Perché litiga per la roba, io sono andato là con la chioggiotta, litiga, che cazzo hai, mia,
1: è proprio il contrario mio,
0: no, no, litigano proprio,
1: carità,
0: mia,
1: no?
0: L'ho vista prima mia, e poi alla fine gliel'ho lasciata, ma l'ho fatta sudare. Ma ti interessava quel pezzo di stoffa? No, ma avevo proprio voglia di litigare.
1: Ma sul serio?
0: Chiediglielo.
1: Auguri Paolo.
0: Sì,
1: che bello a casa. Se le piace litigare.
0: Ma una meraviglia. Senti, parlando di mercato settimanale.
1: Sì, c'è un recupero, diciamo. Sapete che è stato saltato quello dell'11 giugno perché c'era la festa dei Santi Patroni, e quindi adesso domenica 17 maggio si recupera. Quindi questa domenica.
0: Sì. No, mi sembra previsto il nuovo mercato l'11 giugno.
1: Sì, l'incontrario praticamente.
0: Il contrario, l'11 giugno non la fanno. Allora, no,
1: aspetta.
0: No, il contrario, era previsto per domenica 17 maggio.
1: No, è scritta male. È scritta male. Sono confusi loro.
0: Lo leggiamo così: il recupero del mercato settimanale previsto per domenica 17 maggio in luogo del mercato dell'11 giugno, festa dei Santi Patroni di Chioggia.
1: Forse dell'anno scorso, può essere.
0: Guarda, lo leggiamo.
1: Dell'11 giugno dell'anno scorso si recupera
0: a
1: questa domenica.
0: Maggio del 2026.
1: Sembra strano. Comunque, io penso che possiamo dire che domenica c'è il mercato, però questo dovrebbe essere giusto. Poi il recupero di quando, non lo so.
0: Oh, siamo noi che evidentemente non...
1: Paolo, non è proprio scritta male. Vediamo se ne riusciamo a trovarne
0: qualcos'altro. Mettiamo che questa notizia ve la ridiamo tra un po'. Quindi
1: nei dettagli. Diciamo
0: nei
1: che
0: dettagli.
1: Preparatevi perché probabilmente domenica c'è il mercato. Ma che ci frega di quando è recupero comunque? L'importante è che ci sia.
0: Per quanto possa permettere il tempo, insomma, perché il tempo
1: domenica
0: che...
1: non so com'è, adesso guardiamo.
0: Oggi non è bello,
1: no.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: 1983, in verità è 1982, quando Tacco cantava questa canzone degli anni 20, poi tra parentesi, ed è Putting on the Ritz, canzone che ci ha portato al momento dedicato ad Unforgettable, quindi ai grandi successi del passato in questo caso. E ci sono momenti speciali che meritano di essere ricordati sempre, magari con una canzone, con questi appuntamenti, come con dei gioielli, battesimi, cresime, comunioni, lauree, è sempre bello ricordarli con un bel gioiellino, magari nella nuova linea Comete Gioielli e Stella Bug, i gioielli in oro 9 carati, a ognuno il proprio ciondolo colorato, luminoso oppure con dedica speciale. Passate da Gioielleria Ballarin, regalate un'emozione a chi amate. Gioielleria Ballarin la trovate in Viale Padova sotto Marina o in tutti i social, quelli importanti, quelli dove siete già iscritti.
1: Siamo puntualissimi, sono le 17, tra poco degli ospiti.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
8: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
9: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente,
10: autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
8: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
10: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
8: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
7: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
8: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
11: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
12: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
11: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
13: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
11: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
14: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
15: Piazza Grande, grande in tutto.
16: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
17: Mia nonna.
16: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
17: Mia nonna.
16: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
17: Facile! Ferramenta Sassariolo.
16: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
17: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
18: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto.
6: scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
19: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
20: Una città? Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: giornata si fa uggiosa, nel senso che è grigia e potrebbe anche piovere da un momento all'altro o piovigginare, chissà cosa succederà. Invece succederà di bello prossimamente, che avremo uno spettacolo teatrale da vedere insieme e con noi ospiti. Vi faccio vedere già subito la locandina Rameghi, Radeghi in Famegia, giusto?
1: Ma Radeghi, secondo me Radeghi.
0: Radeghi.
1: Allora, Radeghi, l'ho detto giusto, ma non so che cosa vuol dire.
2: Radeghi in Famegia sono le liti in famiglia.
0: Ah, ah, io pensavo il radicchio, pensa che storia, Riccardo, scusa.
1: Sei peggio di me, sei peggio di me. Allora abbiamo i nostri ospiti, pochi ma buoni. Abbiamo Riccardo, Katia e Ilenia, che sono qui per raccontarci lo spettacolo. Giusto, Ilenia?
0: Vediamo, mentre parlate, partiamo con chi? Con Ilenia, dai, via. Abbiamo la locandina qua, così mentre la gente vede la locandina tu la spieghi.
2: Allora, questa commedia andrà in scena sabato alle ore 21 al Teatro San Martino e, come abbiamo detto prima, è Radeghi in Famegia. Si tratta praticamente di una Chioggia negli anni, fine anni 50, dove ci sono due famiglie di pescatori che si contendono un po' un fidanzamento e un matrimonio. La lite è tra un capofamiglia un po' tirchio e la famiglia dall'altra parte, che è invece un peschereccio, è una famiglia un po' benestante. È la Chioggia dei fine anni 50, una Chioggia dove si viveva di pesca, dove c'erano pochi espedienti, non si buttava nulla ma si teneva tutto. Le donne rimanevano per lungo tempo comunque da sole a casa, perché gli uomini uscivano per lunghe battute di pesca. Non è come oggi, che la pesca era regolamentata da dei giorni. La pesca, come sappiamo bene, era libera, per cui le donne si ritrovavano a dover portare avanti tutta la famiglia sopra le loro spalle, e spesso donne, anche per sbarcare il lunario, vendevano la verdura, la frutta nelle calli, dove era praticamente lo spettacolo e il palco della vita quotidiana, ed era lì che un po' si svolgevano tutte le attività. Ed è proprio in questo scenario che noi troveremo le nostre due famiglie, le famiglie dei Sardellina e la famiglia dei Polentina.
0: Riccardo, è cambiato, Riccardo, il chioggiotto inteso come chioggiotto proprio, abitante di Chioggia, da una volta ad adesso, secondo te? Cioè,
3: sì,
0: le cose sono
3: cambiate
0: o no?
3: Sì.
0: Cioè, voi portate la Chioggia di una volta, anche il chioggiotto inteso come lingua, come dialetto di una volta.
3: Sì, il nostro dialetto puro è cambiato parecchio, perché con i ragazzini di adesso, i giovanotti che ci sono adesso, usano dei termini che non vengono più usati. Invece noi nel nostro contesto, nella nostra commedia, usiamo i termini di una volta, cioè il chioggiotto puro, molto molto potabile, cioè molto capibile,
1: riusciamo a capirlo, dici.
3: Esatto,
1: dai, faccio un esempio.
3: Sì.
1: Però una parola, ti viene in mente qualcosa, il confronto tra una e l'altra?
0: Un idioma vecchio.
3: Prendi la carega, quando si dice adesso prendi la sedia o il seggiolino, hai capito?
0: Quindi sei imbastardito molto con l'italiano, il chioggiotto, dici te.
3: Sì, ma ci sono tanti termini inglesi che vanno a mescolarsi sulle cose.
0: Cioè, il chioggiotto che dice, scusatemi, vai raga, io non l'avrei mai immaginato di sentire.
3: Ecco, vedi.
0: Cioè, vai raga de che? Vabbè. Raga,
3: noi
0: fioi.
3: Diciamo, andiamo fioi. Esatto, hai capito. Bene.
1: Poi Ilenia mi raccontava una cosa bellissima, che fanno partecipare anche qualcuno di speciale, cioè quelli che in realtà aiutano dietro le quinte.
2: Allora, il nostro gruppo è un gruppo un po' particolare, nel senso che siamo un gruppo di 11 persone, di attori. Tra questi ci sono due che sono le nostre maestranze, Marco e Renato, che oltre ad aiutarci nel portare in scena tutti gli oggetti di scena che servono e toglierli quando è finita la scena, partecipano anche in maniera attiva allo spettacolo, perché è una cosa bellissima da vedere. È stato bello perché è la prima volta che abbiamo fatto questa pensata, mai ci saremmo aspettati che alla loro prima uscita il pubblico applaudisse in maniera proprio bella calorosa. È stata una bella esperienza, cosa che abbiamo ritenuto di ripetere, di portare avanti. Ecco.
0: Allora, posso fare una domanda a Katia? Katia, intanto benvenuta, la prima volta che ti vedo al pomeriggio con noi.
4: Sì.
0: Katia, allora, tra l'ultimo spettacolo che ho visto è stato lo spettacolo delle suore, cosiddetto, no? E mi ha veramente molto molto divertito. Come nascono questi spettacoli fatti da voi? È un po' come se una sorta di dopo lavoro, quella era una volta, nasce proprio da lì, dalla serie vi mettete d'accordo, ok, i testi li facciamo, li proviamo, e come invece di andare in discoteca fate questo?
4: Sì, diciamo che partiamo da un presupposto che abbiamo Giovanni che butta giù un testo e dopo con l'aiuto di Ilenia e Riccardo mettono le mani e formiamo, che ognuno abbia la propria parte. E giustamente
0: uno se la sceglie, dice questa è fatta per me.
4: Più o meno sì, però giustamente Riccardo e Ilenia danno
0: delle
4: indicazioni più esatte e formiamo. Poi ci troviamo alla sera dopo cena e incominciamo a provare, a sistemare.
0: Quindi queste sono
4: le scenografie e tutto.
0: Anche questa, quindi Radio Ghiffameggia, è una storia originale, quindi, o è un rifacimento di qualcosa?
2: No, è una storia proprio originale.
0: Vostra?
2: Sì, nostra, sì, ed sì, è sì. Stata pensata da Riccardo, che è il nostro capocomico, e molte delle nostre idee sono proprio nascono da Riccardo, che vengono poi, come diceva Katia, rielaborate, riviste da Giovanni, che poi ce le riconsegna e con pazienza le riaggiustiamo nuovamente per poterle portare in scena. E in tutto questo passaggio poi vengono pensate le scenografie. Per esempio, le scenografie di questa commedia sono particolarmente belle perché sono proprio un estratto di Chioggia, cioè proprio uno sfondo di una calle di Chioggia, ed è stata realizzata dalla nostra attrice più grande, più anziana, che noi la chiamiamo in maniera molto familiare, affettuosa, zia Marisa, perché comunque è più grande rispetto a noi, è un bel po' più grande rispetto a noi. Lei le ha dipinte tutte, Riccardo le ha costruite in legno e Marisa le ha sapientemente dipinte, con molta pazienza le ha dipinte. Poi Katia è la nostra ingegnere del gruppo, perché queste scenografie vanno montate e smontate grazie a Katia, che ci dirige, ma che
4: chissio delle grandi.
0: Ma io dall'occhiale lo vedo che Katia è molto precisa, insegnante. Ragazzi, sì, è molto ingegnere.
4: Bisogna avere un attimo una linea giusta, mettere giù i pezzi nel modo giusto, corretto, mettere le viti e poi riuscire a tirarle su.
0: Quindi è un po' ognuno porta del suo, cioè uno se sa far da mangiare porta i panini, adesso mi viene
3: questa è una cosa.
0: Se uno si intende di vino porta la bottiglia.
3: Vino, suo marito porta il vino, Renato.
1: Anche perché voi state insieme moltissimo, no? Vi vedete tanto, provate, insomma, fate.
0: Quanto tempo
1: voi
0: ci mettete? Ci mettete proprio anche a costruire una storia come questa?
3: Costruire, Paolo, ci vuole parecchio tempo, perché non è semplice agganciare il personaggio, farlo, costruirlo, cucirlo ad hoc. E a volte un anno, anche un anno e mezzo. Però cosa succede? Una volta preparata ha sempre un'evoluzione, perché durante le fasi che la facciamo, le uscite, vediamo, togliamo questo, aggiungiamo quello.
0: Quindi vuol dire che dal primo spettacolo all'ultimo magari c'è una differenza
3: sempre,
0: di 10 minuti più in meno, 20 battute più piuttosto che in meno.
1: Questo è bello, no?
3: Sempre. Sì, sì,
0: un divenire.
3: È il divertimento, perché vediamo a volte la signora qui, me vicino, sia Katia che Ilenia, ma se potrei mettere vediamo, ci sta, via. E si fa.
4: E
3: la gente gradisce.
0: C'è democrazia tra di voi, o una finta democrazia, Riccardo?
3: No, comandano loro. Paolo.
0: Scusa, l'ho buttata là.
3: Comandano loro.
0: Loro che decidono che qualcosa puoi dire anche tu, in effetti.
3: Sì, diciamo che sì, qualcosina dico anch'io. Adesso ti faccio esempio: nel mio settore, che io faccio la parte audio e luci, non mettono lingua.
4: No.
3: Che
4: okay.
3: Lì non si discute, comando io. Per il resto hanno carta bianca, se serve qualcosa, se qualche consiglio, qualcosa, siamo sempre per aiutarci. Non è che io sia Dio in terra, non esiste. Però nel mio settore non mettono lingua, un po' meno, ecco, no?
1: Diciamo, ogni tanto la mettono anche.
3: Però,
1: diciamo.
3: Poi abbiamo un fonico che è favoloso, ne abbiamo due, abbiamo sia Edoardo che Francesco, che si alternano in base agli impegni di lavoro che hanno, che ci seguono, Paolo, perché se io sono in palco, la gestione mixer, luci, quant'altro la fanno loro.
1: Sono essenziali.
3: Sì, ognuno ha il suo compito, certo. E la squadra si fa e si va avanti così.
1: Vogliamo subito sapere quando è l'appuntamento.
0: Certo.
2: Questo sabato 16 maggio alle ore 21 al Teatro San Martino. Non c'è prenotazione, c'è ingresso gratuito. Apriremo le porte alle 20:30. Lo spettacolo è stato fortemente voluto dalla parrocchia per poter contribuire comunque a delle spese che ha la parrocchia. Ci è stato chiesto di fare questo spettacolo e noi abbiamo accolto questa iniziativa. Noi siamo un gruppo ovviamente amatoriale, non abbiamo sponsor, non abbiamo sostegni regionali o altri tipi di sostegni, diciamo che ci autogestiamo, però abbiamo la fortuna che la gente che viene a vedere lascia sempre un biglietto coscienzioso, ok? Nel senso che c'è sempre un'offerta che ci permette poi di andare a contenere quelle che sono le spese di gestione vive e poter comunque aiutare in questo caso la parrocchia che ha bisogno di un aiuto.
0: Una domanda che vi faccio e poi andiamo in chiusura: vi capita mai di sbagliare battuta di ridere tra di voi perché vi accorgete che l'altro sbaglia battuta? Perché una delle cose che diverte di più quando vedi che ridono tra loro e la gente si diverte, vi capita?
2: È capitato con una padellata che mi è sfuggita di mano la padella un po' pesante.
3: Indovina chi ha toccato.
2: In scena è partita questa padella che lo ha letteralmente preso in pieno e lì c'è stato proprio
0: il boato.
3: E lì ho dovuto tenere la bocca chiusa perché sai, con i microfoni accesi poi viene giù l'intonaco dell'auditorium. È stata divertente vederla,
1: per gli altri
3: subirla un po' meno.
0: Ragazzi, sarebbe bello anche vedervi in altri luoghi, in altri teatri, ma non so, a Padova, sul Bresciano, sarebbe bello, perché il Chioggiotto comunque alla fine lo capisci, insomma, alla fine il teatro è un po' come la musica, è un po' come l'arte, la senti e non c'è bisogno di tante cose, insomma.
2: Guarda, quindi... Paolo, la soddisfazione più grande ce l'abbiamo avuta 2 anni fa, che a Verona siamo stati premiati in una rassegna teatrale, abbiamo ricevuto un premio e una delle motivazioni era proprio il riportare quelli che sono gli usi e le tradizioni e il dialetto chioggiotto, cioè continuare a fare rivivere quella che è la Chioggia di una volta.
0: Meraviglia.
2: Questo è stato il nostro premio, è stata una grande
0: meraviglia.
2: Soddisfazione.
0: Sì, grazie Lina, Riccardo, Katia, Cinzia, andiamo in chiusura.
3: Grazie a voi.
0: Allora,
1: sabato,
0: rifacciamo
1: allora,
0: vedere.
1: Non mancate.
0: Ok, rifacciamo vedere Radeg in Fameggia, questa commedia brillante di Elettrico Chioggiotto con i pochi ma buoni. Ragazzi, un abbraccio, ciao.
3: Grazie, ciao.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Eccoci qua, Maroon 5, la nuova Heroine. Allora, questa canzone ci ha portato all'appuntamento con Planet Bike, che vi ricorda che con la bella stagione arrivano anche le novità, bici uniche, chiaramente bici elettriche speciali da avere, con proposte pazzesche, motori più potenti, autonomia fino ai 100 km, frecce direzionali e stop di frenata, e poi bici a cinghia, così eviterete che cada la catena, e poi tanti altri nuovi modelli anche di bici, chiamiamole normale, di tutti i giorni. Stefano e il suo staff vi aspettano per provarle. Planet Bike in Viale Mediterraneo a Sottomarina, dove ci sono dei prezzi super accessibili, come sempre.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche

0: Audi
1: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme, via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
3: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
4: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
3: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
4: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
3: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
4: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
4: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ci vedo bene a recitare inchiodotto Cizia.
1: Sarebbe un problema.
0: Ma no, per gli altri riderebbero perché si sente che non lo mastichi.
1: Sarebbe divertente, dici, però dovrei impararlo a memoria. Non ogni sapevo neanche cosa fossero sti radeghi.
0: Ma nemmeno io pensavo fosse.
1: Ma neanche tu, per cui addirittura no, radeghi pensavo... tu hai detto, cazzo.
0: Sì, radeghi,
1: almeno
0: fosse...
1: io ci ho azzeccato con
0: fosse...
1: l'accento.
0: Sono fossero le ragadi, dico,
1: no!
0: Le ragadi in famiglia mi sembrava un po' male da dividersi così.
1: Oddio, che brutta immagine.
0: Veramente orripilante, dai. Due canzoni da ascoltare adesso, attenzione, Tiro Mancino e Katy Perry insieme a Snoopy Dogg, siamo nel 2000.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
5: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
5: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni. Hey.
5: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
5: La casa di Alice.
4: Dove sogni diventano realtà.
6: Istituto Cestari Righi.
7: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
8: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
9: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
8: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
7: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
9: Orario settimanale ridotto. Studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
8: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
9: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
7: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
8: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
9: Istituto Cestari Righi.
7: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
10: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
11: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
10: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
11: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
11: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
11: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
12: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
13: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
12: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
13: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
12: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
14: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
15: Hotel Real.
16: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
14: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
16: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
15: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
14: Informati 041 49 26 21.
15: Hotel Real.
16: La magia di un evento nello scenario perfetto.
17: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS.

0: volete l'indirizzo della Riccieri? 3 euro, ve lo do. 3
1: solo
0: euro.
1: 3 euro? Mamma mia.
0: E poi sei incazzata, Lori del Santo. Come 20 euro per sapere il mio indirizzo? Ma minimo doveva essere 10 volte di
1: ma
0: più.
1: Ma io non so tanto, io so la notizia appunto del.
0: Organizzazione, in mezzo c'erano anche delle forze
1: sì,
0: dell'ordine.
1: Sì, delle forze dell'ordine, so
0: non
1: anche
0: se
1: quanto.
0: Carabinieri o poliziotti.
1: Poliziotti.
0: Non so, poliziotti,
1: so anche quanto si sono
0: intascati.
1: Intascati, scusa, non mi veniva. Uno di questi ha fatto.
0: No, questo non lo so io.
1: Sì, ha fatto 600.000 accessi. Io, come ha fatto a farli 600.000 accessi per vedere appunto i dati sensibili,
0: ecco,
1: di molte persone?
0: Spieghiamola.
1: E pare che si sia intascato 2 milioni di euro.
0: Ecco, spieghiamola. Questa organizzazione con sede, se non vado errato, tra Roma e Napoli,
1: sì,
0: praticamente spiava, o meglio riusciva ad accaparrarsi i dati sensibili di tantissimi VIP, di tutti i VIP possibili immaginabili,
1: e anche di persone normali,
0: ecco,
1: comunque,
0: esatto,
1: dicevano.
0: Dati sensibili vuol dire si va dal telefono all'indirizzo, ai movimenti bancari,
1: sì,
0: e li vendevano. Scusa, vuoi sapere, Alex Britti,
1: qui,
0: chi che li
1: contattava? Qui ti voglio, esatto, qui
0: chi
1: ti voglio. Ma
0: scusami,
1: chi è che
0: mi
1: vuole
0: dai,
1: sapere
0: dai i movimenti bancari Alex Britti,
1: oppure sapere quanti soldi ha questo e quello? Ma
0: sai cosa?
1: Ma chi è?
0: Ci sono i curiosoni.
1: Ma 2 milioni di euro, uno solo,
0: pagavano,
1: un poliziotto solo,
0: pagavano evidentemente, comunque l'hanno beccato.
1: Boh.
0: E c'era il tariffario, vi facciamo un po' degli esempi, abbiamo parlato dell'ex Britti, per sapere i movimenti bancari all'ex Britti costava 25 euro.
1: Ma chi è che vuole sapere i movimenti bancari
0: di
1: Britti?
0: Stato
1: poi
0: di famiglia di Giulio Cesare, il portiere, se non vado errato, dell'Inter di una volta, 6 euro. E poi prima non vivevamo Lori del Santo, che per avere il suo indirizzo bastavano 20 euro. Lei si è incazzata.
1: Ma tutti sono prezzi euro abbastanza buoni, diciamo. Sconti.
0: Guarda, se vuoi
1: c'erano saldi.
0: Ti aggiungo anche il numero di scarpe di Ronaldo.
1: Beh, quello magari lo trovi anche guardando.
0: No, ma per
1: cercando
0: dire,
1: su Google, cioè, che ne so. Però io veramente sono molto curiosa. Infatti andrò a vedere un po' se riesco a capire a chi può interessare una cosa del genere.
0: E poi se riesce anche a capire
1: a qualcuno, magari, ma se si sono fatti tutti questi soldi vuol dire che tante persone
0: e se ti dicono
1: sapere.
0: Senti, ti do il telefono di Luca Argentero, cosa fai?
1: Che cosa vuoi che ci faccia?
0: Lo chiamo.
1: No.
0: Cosa vuoi che ci faccia?
1: Mi mette giù.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: tanta eleganza in questa canzone. Molocco con Sit It Back del 1999, grazie ad Unforgettable e grazie a Falina Maria Padoan e Stile Design abbiamo risentito questa bella canzone. Andate da Stile Design, che è lo showroom che trovate proprio all'interno della falegnameria, per vedere tutte le novità e farvi fare un preventivo. Sapete che potete trovare gli infissi, potete trovare le porte, i portoncini blindati, le zanzariere, tantissime cose, quindi andate a vedere. Vi aspettano in via Madonna Marina, sotto Marina.
1: 3:18, puntualissimi.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sotto Marina. Prenota 0 41 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
7: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
6: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
8: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
9: Carlo, voglio la cucina nuova.
10: Se ci pensiamo.
9: Carlo, voglio il salotto nuovo.
10: Sì, ci pensiamo.
9: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
10: Subito!
9: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
11: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, sotto Marina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
9: Carlo, andiamo!
12: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
13: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
12: inferriate, ringhiere,
13: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
12: portoni scorrevoli industriali,
13: strutture per parcheggi coperti modulari,
12: strutture e macchinari inox per littica,
13: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
12: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
13: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
12: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
14: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
15: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
14: Gabbiano 2, I love you. Anna mai
16: corre. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. You want me on to the city. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: sei tornato al tuo paese l'anno scorso, a Catania.
1: Sì, a settembre, che bello che è stato.
0: Perché sei ritornata poi su?
1: Hai ragione, ma sai che gli amici da cui sono stata continuano a dirmi scendi, quando scendi, scendi. Addirittura una dice vieni ad abitare qua.
0: Ma è fantastico, è una bella notizia, ma festeggiamola. Festeggiamo invece due compleanni importanti del nostro amico Silvio, che è la prima volta che è in diretta con noi, e invece Lorella. Ciao ragazzi,
1: ciao.
0: Benvenuti.
2: Buonasera.
1: Chi è che ha la TV accesa? C'è un rumore incredibile.
2: Aspetti, adesso sì.
0: È la Lorella.
2: Partiamo
0: con la colpevole. Silvio, che bel nome che hai, Silvio, te lo dicono tutti, Silvio. È vero, no?
3: Un nome molto importante.
0: Dimmi la verità.
3: Non facciamo nessun riferimento.
0: No, ma quando Berlusconi è andato al potere, eccetera, ti prendevano un po' in giro, o sbaglio?
3: Ma sì, sono le solite battutacce che fanno dopo, per carità, sai, io non voglio mai entrare in politica da questo punto di vista.
0: Però parliamo dell'imprenditore televisivo. Ogni tanto glielo dicevi, mi consente, glielo dicevi, dai, via.
3: È vero, verissimo. Comunque ci eravamo sentiti anche lo scorso anno.
0: Vedi, invece l'avevo segnata una volta sola.
3: E quindi di conseguenza ci eravamo sentiti anche lo scorso anno.
0: Avevo segnato.
1: Silvio, che cosa è cambiato rispetto allo scorso anno? Novità? Come si fa con gli amici? Novità?
3: Abbiamo un anno in meno, ecco, la novità è questa.
0: Come un anno in meno? Tornati indietro.
1: Che bello. Spiegami come si fa, Silvio.
3: Facilissimo, basta solo toglierli. Dai 40 in più basta solo toglierli.
1: Ah beh.
0: No, se conti che l'età media è 80-85 anni, quando arrivi alla metà inizia ad andare indietro.
1: Non sarebbe male.
3: È vero, bisogna farci questi calcoli.
1: Beh, tanti hanno detto che bisognerebbe nascere vecchi e poi ringiovanire per dopo godersi
0: Oscar
1: la vita
0: Wilde.
1: Quando sei in pensione, avere tipo 30 anni.
0: Io lo dico. No, la pensione te la devi godere quando hai 20 anni, che te li sputtani tutti. E vai.
1: Quello era.
0: Sarebbe bello. Sei d'accordo, Silvio?
3: Sono d'accordissimo.
1: D'accordo, sì.
0: Ma sei d'accordo anche Lorella?
2: Certamente.
1: Chi è che non
2: adesso
1: è d'accordo?
2: Adesso quando vai in pensione andrai a 70 anni e non penso che tanta voglia di goderti la pensione.
0: È vero.
1: Sì,
0: però la spendi per altre cose, tipo farmacie, roba del genere. Senti che allegri che siamo.
1: A 70 anni no, ancora ci si arriva bene. Vabbè, però certo, se uno potesse averne 20.
0: Se a 70 anni mi faccio un taglietto sul dito, vado in farmacia. Lorella, che torta hai preparato per oggi?
2: Niente, faccio tutto sabato perché oggi sono sola. Compagna è via, la gente, mia figlia lavora. E facciamo tutto sabato che siamo a casa.
1: Ah, bene. Dove si esce sabato, magari?
2: No, a casa mia.
1: A casa. Cucini tu?
2: Mia,
0: Ristorante
2: sì,
0: da Lorella.
2: Ristorante di Lorella, sì.
1: Sei una brava cuoca, Lorella?
0: No,
2: mi piace cucinare, sì, anche il mio compagno.
1: Hai visto, le piace.
0: Mentre Silvio la festeggia in barca, giusto Silvio?
3: Ma guarda, fortunatamente no, oggi sono coi piedi per terra perché fuori il mare è molto molto tempestoso. Quindi
1: direi che non è il caso.
0: Se mangi un pezzo di torta, ragazzi, la distribuisce ai pezzi e ai pezzi subito dopo.
1: Che brutta immagine.
3: Devo dire la verità, è anche uno dei pochi compleanni che festeggio a Chioggia, perché generalmente non ci sono quasi mai a Chioggia e quindi quest'anno lo festeggio qua e quindi stasera si va a mangiare fuori.
1: Ma quindi dove abiti?
3: Io abito a Chioggia, qua sottomarina.
1: Pensavo che abitassi proprio via.
3: Sì. No, abito sottomarina, però per lavoro sono sempre fortunatamente per mare e quindi l'anno scorso quando ci siamo sentiti ero giù a Torre del Greco.
0: Sì, adesso me lo ricordo.
1: Sì, vero.
3: E così via. Quindi sono sempre fortunatamente per mare, ecco, tutto qua.
0: Che bello sarebbe lavorare per mare. Silvio potrebbe dire tranquillamente: guarda, che dopo poco ti prende male lo stomaco.
3: Hai ragione, guarda, non è semplice. 150 giorni di mare all'anno, non vedi l'ora di prendere e di mettere i piedi per terra.
1: Come al solito, quando è troppo è troppo.
3: Sì,
1: no?
3: Però dai, finché siamo di moda
1: finché la barca lasciala andare, direi. Sempre, Silvio.
0: Lorella, grazie per essere stati con noi, è stato un piacere come sempre.
1: Ancora tanti auguri.
0: Ciao.
2: Grazie.
0: Ciao, buon compleanno. Ciao.

0: nostri cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness, cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza

0: una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Eventi dei sinistro per penali varie che vi comunicheranno. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion, la carrozzeria con i suoi molteplici servizi come carrozzeria gommista, meccanica, noleggio e soccorso stradale. Biasion vi darà tutta l'assistenza di cui avete bisogno, dalla consulenza per un sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità. In più, per quanto riguarda il servizio di pronto soccorso stradale, se ne avete bisogno, è gratuito solamente se l'auto verrà riparata in sede. Dove? Da Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini 274 a Sottomarina. Biasion, sempre un passo avanti.
1: E noi, come sapete, ci occupiamo dei grandi successi 80, 90 e 2000, in questo caso anni 80. Sentiremo dell'80 Tondo Tondo Cyndi Lauper, dell'87 Cock Robin.
2: Radio BGS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo.

0: the best.
1: Simply the best.
0: Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto di

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: Hosh Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
3: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
7: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
6: Gabbiano 2, I love you.
8: Anna
9: Radio BCS.
10: Radio BCS.
9: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
11: Tic, tic.
12: Scarica l'app di Radio BCS.
13: Potrai ascoltare Radio BCS
12: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
11: Tic, tic.
9: Radio BCS.
10: Radio BCS.
9: Grazie alla nostra app ci ascolti

0: Allora diamo qualche notizia di Chioggia, ma anche una subito che però non è di Chioggia ma potrebbe interessare tanti di voi. C'è stata una tromba d'aria in questo pomeriggio molto violenta nelle zone dell'Alto Rodigino, quindi zone Fiesso Umbertiano, Gaiba, Stienta, Bagnolo di Po e altre comuni limitrofi che sono un po' lontani da Chioggia, ma so che tanti chioggiotti hanno amici e lavorano anche da quelle parti, hanno collaborazioni. La tromba d'aria è stata non visibile di più, è enorme, ci sono delle foto anche su Facebook. Non sappiamo in questo momento che danni ci siano, sappiamo che il presidente il governatore del Veneto Stefani si è recato da quelle parti per vedere i danni.
1: Poi riprendiamo la notizia che riguarda il mercato. Vi ricordate? Abbiamo detto che domenica 17 maggio ci sarà un recupero, ma avevamo letto una notizia scritta davvero male. Adesso ci siamo informati, ne abbiamo trovata una un po' più chiara. In effetti questo recupero è proprio quello di giovedì 11 giugno, ma il prossimo, quindi è un recupero in anticipo, diciamo. E comunque il 17 ci sarà il mercato a Chioggia.
0: Per il 13° anno consecutivo Chioggia ha conquistato la bandiera blu, riconosce che rende orgogliosa la città e anche tutte le altre città che hanno avuto la bandiera blu. Sono 257 comuni con 525 spiagge premiate e 87 approdi turistici riconosciuti in tutta Italia, e Chioggia ne fa parte.
1: E poi l'ultima notizia riguarda Monsignor Giampaolo Dianin, che se ne va a Gorizia, quindi lascia Chioggia e se ne va nella diocesi di Gorizia. Noi l'abbiamo ospitato qui all'inizio, ti ricordi del suo mandato?
0: Sì.
1: E mi ha chiamato Cinzietta.
0: Esatto,
1: me lo ricordo
0: con noi
1: ancora.
0: Ed era con la sua borsetta.
1: Sì.
0: E mi ricordo che alla domanda, ma una canzone che la riguardava degli anni Ottanta, ha scelto i Genesis, ti ricordi? Follow sì. You, Follow Me, che poi l'avevamo già preparata, era stato un po' un caso della vita. Vabbè, se avesse detto Lady Gaga, non so, ci stava, ma sai questa qua non mi piace, metto quella nuova, che dici di Lady Gaga?
1: Sì, dai, sono assolutamente carina, d'accordo, non
0: questa
1: mi piaceva,
0: canzone Lady Gaga, no, però no, devo no. trovarla, infatti perdi tempo.
1: Sì, sì, vai su Artista, fai prima.
0: No, l'ho trovata, eccola qua, è meglio, questa qua ci piace di più. Più bella la nuova. Adesso.

0: logico, Cizia, che Saif uscisse con canzone nuova dopo Sanremo.
1: Sì.
0: Questa è Buona Domenica, che è molto
1: titolo,
0: carina.
1: Che titolo, Buona Domenica. Esatto, me ne ricordo poi, un'altra.
0: Che poi c'è una canzone che escono una dietro l'altra, quindi c'è una canzone già in rotazione, ne esce già un'altra, come questa presenza.

0: Radio BCS.
1: Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: sociale con una vita in vacanza, me la ricordo bene questa canzone del 2018.
1: A
0: sì,
1: Sanremo,
0: ha fatto saltare un po' tutti.
1: Sì.
0: E dopo loro però si sono un po' persi. Ma
1: lui, ma
0: subito.
1: Il cantante di cui non ricordo più il nome, è diventato un attore anche molto bravo.
0: Sì.
1: Ha fatto delle cose anche molto, molto importanti.
0: Ah, ha
1: visto
0: cambiato
1: un paio
0: strada?
1: Di film. Sì, ma lui era un po' portato a fare il mio, essere un po' attore sul palco. Se ti ricordi, faceva. Non so se il gruppo c'è ancora,
0: cantanti.
1: Esiste ancora.
0: Non so di
1: no.
0: Comunque, questa era bella.
1: C'è
0: l'abbiamo
1: molto.
0: Ritrovata in Unforgettable, grazie a Gioielli Ballarina. Andate a vedere tutte le novità dell'estate, sono molto, molto colorate. Ci sono dei bracciali, delle collane, anelli, tutto quello che volete per fare dei vostri look qualcosa di veramente originale. Stefano, Anna e Karin vi aspettano in Viale Padova, Sottomarina.
1: Tu invece domani. Invece lunedì prossimo.
0: Eh sì, domani sono sola e tu torni lunedì.
1: Lunedì, ciao a tutti.
0: Ciao, buona serata. 19, quasi due minuti.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì. Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
6: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
7: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
6: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
7: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
6: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
7: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
7: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
12: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
11: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
13: Pizzeria da Leo.
14: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
13: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
13: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
14: Pizzeria da Leo,
13: la migliore.
14: Ma che te lo dico a fa?
13: Ma che te lo dico a fa?
15: Una città. Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
5: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
4: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
5: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
6: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
9: Ci trovi tanto divertimento.
8: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla

0: spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
4: A Monselice in via Piave.
3: Concessionario ufficiale?
4: E Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
3: Cosa puoi trovare?
4: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
3: Punti forti.
4: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
3: Chi vince su tutti?
4: BL Auto by Campello Motors.
5: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia è felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Istituto Cestari Righi. Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
4: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
3: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
4: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
5: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
3: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
4: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
3: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
4: Agevolazioni per studenti adulti e lavoratori.
3: Istituto Cestari Righi.
5: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
6: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
10: Dai, assaggia questa.
11: L'adoro.
10: E questa?
11: Divina.
10: Ma quanto sei golosa.
11: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
10: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
11: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
10: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
11: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
10: Pasticceria Ceolin.
11: L'adoro.

0: Unica per tutta la primavera. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Tic, tic. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS.

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.